stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile. Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire. O meglio morire.

cioè, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Ehi Eva, hai programmi stasera? È la mia ultima cena al lume di candela. Sono stati mesi lunghi, non ti vedo da un'era. No, non c'è il terremoto, è il mio cuore che trema. Ehi Eva, cosa fai questa sera? Per te mi faccio la galera.

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabry Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

tu, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

0: che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6 in punto, buongiorno.
2: Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL.

0: RTL 102.5 Play con
1: Carta Giovani Nazionale, è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Buongiorno Zeta!
3: Buongiorno Zeta, buongiorno a tutti voi da Tony Sica. Si inizia con un nuovo martedì 25 agosto. Io sono Tony Sica. Ieri vi abbiamo dato il grande annuncio anche attraverso i social di una nuova stagione che inizia. Ci sarò io qui a custodire il Buongiorno Zeta, mentre salutiamo Stefania Iodice, che ritroverete in versione inedita settimana prossima, ve lo anticipo già, però poi la ritroverete ogni sera dalle 21 alle 24 su RTL 102.5. Allora, andiamo anche su quelle che sono le diverse coordinate che vi permetteranno di seguirci in questa mattinata, come sempre il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky e poi tra poco i numeretti magici, anche SMS e WhatsApp per partecipare alla festa con un vostro messaggio. Partiamo con la musica, la mia canzone dell'estate. Lui è Saif, questa è Parlar d'amore.

0: C'è Mahmood con le sue rapide alle 6 e 11 qui su Radio Z. Buongiorno Z. Mahmood in giro per il mondo, immagino. Lui che già tempo fa aveva raccontato di voler spostarsi perché in Italia non riusciva più a vivere una vita tranquilla, cioè nell'ottica di poter fare la passeggiata. Quello mancava e quindi, se non sbaglio, stava optando alla penisola iberica, forse una banale, tra mille virgolette, Madrid o Barcellona, che male non fanno. Poi ci farà sapere Mahmood come si sarà sistemato per questo nuovo settembre, che è un po', no, il capodanno di tanti nuovi inizi. Ora West Cross con Fra Quintale, questa è Scarabocchi.
1: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi, per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivanti guerre come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

West Cross con Fra Quintale e Scarabocchi, la necessità di crescere se stessi, di completarsi da soli per poi proiettarsi in una relazione. Questo è un concetto veramente che bisognerebbe comprendere meglio. Ognuno di noi dovrebbe mettere a punto prima poi di entrare nella vita di un'altra persona. Vabbè, sermoni a parte, andiamo anche sui numeri, quelli che vi fanno partecipare al Buongiorno Z. Stiamo parlando del 335 30 10 25, e auguratemi, non so, il buongiorno, raccontatemi le vostre giornate, siete tornati al lavoro oppure no. Adesso c'è Dracula con Tim Impala e Jenny.

0: questo. Oh mio Dio, Michael, sono troppo Jackson.
1: Io volevo giocare a basket. Sto sbuffando cazzo.

Sono quasi 10 anni da questa canzone, era il 2018, un giovanissimo Gali con Ninna Nanna, e mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, però mi raccomando, non continuate ad aspettare perché poi rischiate di rimanere all'asciutto. Ora c'è Amélie, questa è la sua Non è Francesco.

Amelie, non è Francesco, alle 6.25 si avvicina la prima mezz'ora insieme, allora iniziamo con i saluti, salutiamo Nicoletta e Gianfranco che sono in viaggio, anche se non ho capito se è un viaggio di piacere o è un viaggio che fanno insieme per andare verso il lavoro, verso l'eventuale ufficio. Vabbè, ci pensiamo su con Baby K, questa è la sua Tuca Macarena.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Ad Amatrice ieri la commemorazione delle vittime del terremoto che 10 anni fa devastò il centro Italia. La presidente del Consiglio Meloni ha deposto una corona d'alloro al memoriale, ha incontrato le famiglie delle vittime. Il cardinale Zuppi ha presieduto la messa. C'è molto da fare, ha detto, ma il peggio è alle spalle. I volenterosi accelerano sul sostegno a Kiev nella riunione della coalizione in concomitanza con l'anniversario dell'indipendenza. Il premier britannico autorizza a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm. La premier Meloni conferma il sostegno umanitario con l'invio di nuovi generatori. Passiamo invece allo sport, al calcio. Si è chiusa la prima giornata di Serie A. La Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. Arriva anche una notizia per quanto riguarda la Juventus. Yıldız, il talento turco, è tornato infortunato alla trasferta di Frosinone, accusando un problema al piede sinistro.
2: Meteo Z.
3: Ben trovati da Emma Parigi, ancora qualche nota instabile questo martedì mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, locali fenomeni anche su parte del centro. Poi saranno in graduale esaurimento, col passare delle ore il tempo si stabilizza, tornano schiarite via via più ampie, con testo anticiclonico al sud su Sardegna e Sicilia. Tempo asciutto, assolato e caldo in intensificazione, con anche ventilazione in rinforzo da sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Bellissima dal 2022 questo brano, che è stato una hit e un tormentone sicuramente degli anni scorsi. Annalisa, che andando a spulciare sui social ha lanciato nelle sue storie la data del 2027 di San Siro, sabato 12 giugno, e il sottotitolo è interessante, non tanto Annalisa San Siro, ma la parte di testo che dice l'ultima trasformazione. Quindi dobbiamo aspettarci anche un'ulteriore evoluzione musicale e di look, e guardando a quello che è successo negli ultimi anni c'è da aspettarsi grandi cose.

C'è Tedua con Mai alle 6.42 qui al Buongiorno Z, e qualche giorno fa ho ritrovato un video abbastanza vecchio di Gianni Morandi con 13 Pietro, dove appunto il figlio 13 Pietro diceva al papà quali erano i personaggi più influenti della scena, e tra i nomi veniva fatto proprio quello di Tedua. Diciamo che ci ha visto bene il buon Pietro. Adesso Fulminacci, maledetto me.

Hit the Wall, c'è Gracie Abrams qui su Radio Z al Buongiorno Z con Tony Sica, come ogni mattina dalle 6 alle 9 mi trovate qui. Questo tra l'altro è il primo singolo estratto dal suo terzo album in studio, Gracie Abrams, che abbiamo imparato a conoscerla in questi mesi, in questi ultimi mesi, più o meno a partire da maggio, e ci ha entusiasmato molto la sua voce, la sua dolcezza, e credo che anche nel prossimo anno ci regalerà grandi emozioni. E adesso arriva un altro genovese, Doc, stiamo parlando di Brescia con D'addio.

Da Dio c'è Bresh, il brano che ha accompagnato questa estate, lui che ha chiuso il suo tour il 14 agosto in Sardegna, ha detto adesso il tempo passa veloce, ci vediamo a settembre ha due appuntamenti, quello del 2 settembre all'Arena di Verona e poi quello dell'11 all'Ippodromo San Siro, che noi seguiremo ovviamente.

triste quando ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanti costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: 100 messaggi, c'è Lazza qui su Radio Z. Buongiorno Z, un brano che è stato sicuramente una svolta nella sua carriera, che fu presentato in anteprima nel Sanremo 2024. La serata finale ci fu, se non sbaglio, addirittura un'anteprima esterna su con un pianoforte su un tetto, qualcosa del genere. E comunque Lazza che ci emoziona sempre in una maniera straordinaria. Si chiude così la nostra prima ora insieme, tranquilli, ce ne sono altre due. Le 7 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Grana Padano, un'emozione italiana.

Moving to the Sun, inizia così la nostra seconda ora insieme, andando verso il sole, verso la luce, anche grazie ai vostri messaggi al 335 30 10 25. Tra poco facciamo una bella raffichella per salutare tutti voi già collegati, fedelissimi al Buongiorno Z. Magari invece qualcuno si è appena svegliato e può accendere la TV al 266 del digitale terrestre e sfruttare il fatto di essere ancora in casa. Adesso c'è Birth, più in alto. Mi piace.

0: Era il 2022, esplodeva questa collaborazione tra Irama e Ercomi dal titolo 5 gocce che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Z alle 7.09. Io sono Tony Sica e attenzione perché tra i due ci sarà Irama a presenziare al Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, così come ci sarà anche Angelina Mango che ascoltiamo con Marco Mengoni e il loro Canto d'Amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore. In realtà è un canto d'amore anche quello che sta per arrivare, una versione forse più rap, un po' più cruda e realistica. Stiamo parlando del brano di Amélie, o meglio dedicato a un'ipotetica Amélie da parte di Kid Yugi. 7:12 qui su Radio Z, lo ascoltiamo.
2: Non ci troveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Taylor Swift alle 7:19, un ampio respiro internazionale questa mattina qui al Buongiorno Z con Tony Sica come ogni giorno dalle 6 alle 9 e guardiamo anche all'evento del 2 settembre all'Arena di Verona. Ieri è arrivata l'ufficialità anche per Davide Napoleone che parteciperà a questa grande festa, a questo grande evento. Mi hanno molto emozionato le sue parole che ha detto: voglio dedicare questo traguardo ai giovani di Capaccio, a quelli di ieri, di oggi e di domani, perché non perdano mai la luce negli occhi, la speranza nel futuro e la voglia di sognare. Proprio come ci fa sognare lui da due mesi a questa parte con la sua Cucù Marie.

Cucù Marin, Napoleone alle 7.23 in questo martedì 25 agosto. Salutiamo anche... aspettate, mi sono perso il messaggio, eccolo qui, Vittorio, salutiamo Vittorio, un grande abbraccio da Piacenza. Adesso Carol G, Matadora.

e la sua Mollami puntata 2 alle 7.28 qui su Radio Z, lui che ha detto completamente attivo sui social, poi mostrando quello che è il suo carosello di scorci d'estate, di viaggi, di avventure, di esperienze che devo dire vive sempre a mille. Adesso ci affacciamo nuovamente al panorama internazionale, arriva Peggy Goo, questa è la sua Home Man che ci ha fatto ballare in questa estate 2026.

Il messaggio di Serena sulle note di Peggy Gou al 335 30 10 25 ci racconta di un ballo improvvisato al volante. Brava Serena, vabbè, ve l'avevo promesso che su queste note di Woman avreste ballato, quindi tutto secondo i piani in questa mattinata, in questo martedì 25 agosto. Adesso ci caliamo in un momento un po' più romantico, dolce e riflessivo. C'è settembre, due settimane.

0: Mambo Salentino, Bundabash con Alessandra Amoroso, che ci danno l'idea di questa estate, seppure il brano è del 2019 per chi ha trascorso l'estate in Puglia.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Sette e quaranta, ieri è stata una grande notte a Roma perché è tornato sul palco, non so se era la prima tappa italiana in tutto e per tutto, all'Auditorium Parco della Musica, Steve Harrington, o meglio Joe nella vita reale e in musica, il personaggio di Stranger Things, che ha mostrato però tutte le sue doti musicali e anche un bel po' di italiano. Grande festa sold out.

il ritmo di Animal Cat's Eye alle 7.43 qui su Radio Z, il buongiorno Z con Tony Sica. Ritorniamo in Italia con una nuova penna, una giovanissima voce. Stiamo parlando di 22 Simba, due passi dal cielo, non uno in più.

E beh, quanto avremo bisogno di un nuovo album o quantomeno di un nuovo singolo di Gazzelle, che invece ha mantenuto la promessa, si è ritirato per un po' di relax per lui dopo il Circo Massimo, ha chiuso col botto, adesso vedremo quali saranno i nuovi progetti. Questo singolo arriva invece dal 2019, Polinesia, l'abbiamo appena ascoltato, e si inserisce nell'album post-punk del proprio del 2019. Video molto carino, tra l'altro, dove un anziano gazzelle dal 2049 viaggia nel tempo, ritorna nella periferia romana del 2019 per cambiare le sorti e la storia proprio di un giovane Flavio. Restiamo a Roma, dove c'è Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, ci sarà anche Tommaso Paradiso al Radio Z Future It's Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ormai sapete già come acquistare i vostri biglietti, basta andare su ticketone.it. Tra poco giro di messaggi al 335 30 10 25 che dobbiamo aiutare Matteo, mi sa.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard, sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Esagerata Tananai, come vi avevo detto, dobbiamo aiutare questo amico Matteo da Milano che dice che oggi ci vuole una carica extra perché ha una riunione impossibile con il capo. Adesso non so se è la reazione di Matteo che è esagerata o esagerata è sicuramente la decisione del suo capo di mettere una riunione proprio in uno dei giorni del rientro, ma facciamo almeno passare una settimana, facciamo calmare le acque, facciamo riambientare tutti e poi se ne parla. Si chiude così la nostra seconda ora, restate qui. Le 8 in punto, buongiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
2: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale, la trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
3: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Inizia così la terza e ultima ora insieme al Buongiorno Z con l'energia e il romanticismo di Ultimo. Io invece sono Tony Sica, potete vedermi in radiovisione al 266 del digitale terrestre. Vi conviene accedere alla TV non tanto per il mio bel faccione, ma soprattutto per i videoclip musicali che trovate qui. Ora c'è Bob Sinclair.

Un sogno americano, quello di Arti Five, un sogno tutto italiano, anzi ancor più specifico napoletano, quello di Sara e Martina da Napoli, che mi raccontano del loro bagno a mare all'alba per celebrare questi ultimi giorni di vacanza. Fate bene ragazze, io penso anche, vista l'idea, visto la freschezza, secondo me siete giovanissime, più che tornare al lavoro state lì lì per ritornare all'università, magari con la sessione estiva, quella un po' di riparazione di settembre, che fa comodo perché ti dà quella bonus track, direbbero quelli bravi, per cercare di rimettersi in sesto. C'è Achille Lauro adesso, La città degli angeli.

La città degli angeli è passata a trovarci anche Achille Lauro in questo martedì 25 agosto 2026. Io sono Tony Sica, questo è il Buongiorno Z. Adesso da Roma andiamo a fare il giro del mondo con un nome che, insomma, come si muove, fa parlare di sé, di relazioni, di musica e di tanto altro. Stiamo parlando di Ariana Grande. Jennifer.

0: Ogni male c'è Capo Plaza in questo 25 agosto, brano Ogni male che ha segnato il ritorno in musica del rapper salernitano, non solo ritorno in musica in realtà, anche ritorno alle origini, perché questo brano è inserito in Hustle Mixtape volume 2, che è proprio un recuperare un qualcosa del passato. Comunque ancora il king della musica urban italiana senza dubbio, e adesso attraversiamo in questo martedì i diversi volti della musica praticamente, perché da Capo Plaza passiamo a tutt'altro genere con Ligabue, Qualcosa per te.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

Luciano Ligabue, qualcosa per te, pubblicato a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi, e anche con questo singolo il Liga vuole celebrare il lungo viaggio iniziato quasi 2 anni fa dedicato al trentennale di Certe Notti. Adesso facciamo un altro bel giro per l'Italia, praticamente la attraversiamo tutta, da Milano andiamo in Puglia con Rari dal Tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Gli Stati Uniti hanno lanciato la loro offensiva economica per isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Ne ha parlato il segretario al tesoro Bessent. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Le sanzioni secondarie includono 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazioni e trasporti marittimi. Prezzo del gasolio alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 con una media di 2,2 euro al litro. Polemica dei partiti d'opposizione e dei consumatori per la mini proroga del taglio delle accise, valida fino al 27 agosto. Resta la richiesta dei paesi europei all'Unione di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. È di competenza degli stati la risposta di Bruxelles. E infine il calcio: si è chiusa la prima giornata di Serie A, la Lazio ha sconfitto 1-0 il Bologna, mentre all'Olimpico la Roma ha travolto la Fiorentina 4-0. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Bentrovati da Emma Parigi, ancora qualche nota instabile questo martedì mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, locali fenomeni anche su parte del centro. Poi saranno in graduale esaurimento, col passare delle ore il tempo si stabilizza, tornano schiarite via via più ampie, contesto anticiclonico al sud su Sardegna e Sicilia. Tempo asciutto, assolato e caldo in intensificazione, con anche ventilazione in rinforzo da sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Alle 8:38 qui su Radio Z, il titolo del brano è La tua canzone, arriva dal 2019, l'abbiamo appena ascoltata qui all'interno del Buongiorno Z. Adesso pubblicità.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Noi ci siamo e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
4: State ascoltando il Buongiorno Z ogni mattina dalle 6 alle 9 con Tony Sica, spazio arricchito dai vostri messaggi al 335 30 10 25. Salutiamo Chiara da Verona, buongiorno Radio Z, oggi compio 18 anni e festeggio l'ultimo compleanno estivo prima di iniziare a pensare alla patente all'università. E poi ancora Filippo, io sto facendo colazione in terrazzo con questo fresco mattiniero, oggi si rientra ufficialmente al lavoro dopo le ferie, mandate un abbraccio a tutti i rientranti. Lo facciamo senza altro e lo facciamo soprattutto a ritmo di musica con Samurai J. Questa è Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, ed è stata un'estate pazzesca anche per Samurai J, più che un'estate io direi un 2026 incredibile, partendo dal palco dell'Ariston non si è più fermato, piazzando tutta una serie di successi e facendosi conoscere anche come persona, e anche su quel lato devo dire che ha sorpreso tanto.

dibattito sembra di galleggiare sopra un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare, serotonina.

0: Battito.
1: Battito, c'è Fedez alle 8:49 qui su Radio Z. Buongiorno Z. C'è un fenomeno che mi ha molto incuriosito negli ultimi giorni, che è quello della Laura Battle. Che cos'è Laura? È in pratica la personalità, il carisma che ognuno di noi emana. Queste sfide erano nate sui social, adesso addirittura i ragazzi della Gen Z si incontrano per strada e a modi, pose e come dire, pose strane che emanano personalità si sfidano, e poi tutti quelli che stanno intorno decidono che ha vinto. Insomma, una cosa molto simpatica anche per creare comunità.

Fade con Sfera e Basta alle 8:52, questa collaborazione che unisce Sud America all'Italia, una linea continua all'insegna della musica. E andiamo avanti, restiamo sempre in giro per il mondo, adesso ci affidiamo alla musica di Olivia Dean, quasi a chiudere il nostro Buongiorno Z, questa è Baby Steps.

0: Furagani, c'è Clara alle 8.59 a chiudere il nostro appuntamento insieme, le nostre tre ore dalle 6 alle 9 con il Buongiorno Z. Ecco, sentite una salivazione eccessiva perché è entrato nello studio Luigi Provenzani pronto per il Turbo Z e a me fa sempre una certa emozione vederlo, c'è poco da fare, immagino anche per voi, quindi sintonizzatevi, accendete la TV al 266 del digitale terrestre. L'appuntamento è a domani a partire dalle 6, ciao a tutti, buona giornata.
1: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 9, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play.
4: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma dal 1927. Insieme per salvare vite.
5: Turbo Z.
2: Si parte e inizia Turbo Z. Buongiorno, buon martedì 25 di agosto. Sono le 9 in punto, inizia ufficialmente Turbo Z. Due ore da passare insieme con me che sono Luigi Provenzani, ma soprattutto anche insieme a voi e ai vostri messaggi. Arrivano al 335 30 10 25, arrivano già da questa mattina alle ore 6, ore in cui è iniziato Buongiorno Z con Antonio Siga, che salutiamo e ringraziamo e che ritroveremo domani puntuali, come sempre, a partire dalle ore 6. Come va in questo martedì mattina? Che state combinando di bello? Ce lo fate sapere, anche se magari ci state seguendo in radiovisione. Noi siamo al 266 della vostra TV o ovunque voi vogliate con l'app RTL 102.5 Play e vediamo anche i vostri messaggi scorrere sotto, magari saluti per qualcuno oppure apprezzamenti per qualche canzone di Radio Z in particolare, che è la vostra playlist, la vostra colonna sonora perfetta. E saluto anche la carta giovani nazionale che ci dà tante opportunità e agevolazioni che neppure immaginavo. E ora vi spiego anche come si fa ad attivarla. Allora, entri su Appio, clicchi sulla sezione portafoglio e poi su attiva la tua carta e puoi iniziare a usarla immediatamente. La carta è dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni ed è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani. E allora cosa aspettate, ragazzi? Attivatela subito sull'app Io. È semplicissimo. E allora partiamo, è tutto pronto? Ci sono anche Shiva e Geolier, questa è Bad Bad Bad.

Bad, bad, bad. Ci sono Shiva e Geolier su Radio Z alle 9.05 minuti. E ce l'avete voi il più bad dei vostri amici? Non parliamo della bad di Edi, Anna, della bad di nazionale, ma nel vostro gruppo di persone, il cattivone, no? Non nel senso per forza negativo, che sia cattivo veramente, però quello un po' più, no? Che si espone di più, mettiamola così. The Bowser.

Madame Marrakesh su Radio Z, volevo capire, nella lezione appunto con Marrakesh alle 9:11 minuti in questo martedì 25 di agosto con voi al 335 30 10 25. Un buongiorno che va anche alla nostra amica, la nonna Anna, che ci vede sulla TV di casa, è una faccia spaventatissima. Dove ci state seguendo voi di bello? Fatecelo sapere al 335 30 10 25. Se state viaggiando, ci fate sapere anche dove vi trovate di bello ascoltando naturalmente Radio Z. In tanti lo fanno anche dall'estero, con l'app RTL 102.5 Play. C'è la nostra amica Melilla, avete sentito in onda anche quest'estate. Questa è Non è Francesco. Lui non

Amélie, non è Francesco, questa è Radio Z, Turbo Z con Luigi Provenzani, le 9:14 minuti in questo martedì mattina. Per tanti tornare nella propria città, tornare nel luogo in cui si vive è anche un momento di shock, perché magari hanno optato per un viaggio al fresco quest'estate, sono atterrati e hanno sentito poi di nuovo questo caldo che li avvolgeva, anche se non è come quello di luglio, però insomma più o meno

0: Harry Styles, American Girl su Radio Z alle 9:21 minuti in questo martedì 25 di agosto con Luigi Provenzani. Oh ragazzi, torniamo tra poco con delle notizie curiose su Harry Styles, eh?
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
0: È questa Radio Z, la vostra radio, alle 9:21 di minuti. E perché dicevo di Harry Styles? Perché si ipotizza, girano voci di corridoio, e trovate altre info sul nostro sito, quello di Radio Z, e anche sui social, siamo su Instagram, Radio Z Off, su un ipotetico concerto di Harry Styles in quel di Roma, sulla falsariga di quanto fatto da ultimo del maxi evento di Tor Vergata. Chissà, sarebbe fighissimo. Intanto Jimmy Nairo su Radio Z, questa è E Allora.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai.

Lui è Jimmy Nairo e ha praticamente dominato per tutta l'estate la nostra classifica destinazione Radio Z Future Hits Live con il suo album EOG. Tra l'altro È Allora, che era il pezzo che abbiamo appena sentito, l'abbiamo proprio estratto dall'album EOG. Lo troveremo anche alla Radio Z Future Hits Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona per vederlo da vicino, vederlo dal vivo, e non vediamo l'ora. Trovate i vostri biglietti su ticketone.it ancora per poco. C'è Incubo su Radio Z, questa è La Bella Vita. C'è chi vuole

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole sulla rete ad eccezione di alcune segnalazioni. Per il traffico intenso sulla 1 Milano-Napoli registriamo code a tratti tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, mentre per lavori code di 2 km sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Fermo verso Ancona. In prossimità di questo cantiere si transita su una sola corsia, prestate massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità, questo per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine a Roma, ancora per lavori, code sul tratto urbano del 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Vi ricordo che lo stesso tratto è chiuso verso il grande raccordo anulare tra la tangenziale est e Portonaccio fino al 28 di agosto. Per ulteriori informazioni e percorsi alternativi potete contattare il nostro numero unico 803 111. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

Da me solo due parole poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi, sto

Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

Donna su Radio Z, 9:36 minuti, questo è Turbo Z con Luigi Provenzani. Prima ancora Anna con White Girl Wasted, anche lei la troveremo a Verona al Radio Z Future It's Live, l'evento che si avvicina, manca praticamente poco più di una settimana, mercoledì prossimo, il 2 di settembre, ci vediamo tutti quanti lì, ovviamente se acquistate il vostro biglietto su ticketone.it, cosa che vi suggerisco e che vi invito naturalmente a fare nel minor tempo possibile. Come va allora in questo martedì mattina? 335 30 10 25, tra poco i vostri messaggi, ragazzi ci seguono persino dall'Australia, adesso approfondiamo meglio. Prima però volevo dirvi, avete voglia di fare appunto un viaggio, di imparare un'altra lingua, di risparmiare sui consumi, ma soprattutto avete voglia di fare queste cose in maniera agevolata? E allora attivate Carta Giovani Nazionale sull'app Io, avete tante offerte esclusive dedicate da viaggi al tempo libero, dalle proposte lavorative agli stili di vita green. Carta Giovani Nazionale è gratuita, unica, fatta apposta per i giovani dai 18 ai 35 anni, promossa dal Ministro per lo Sport e i giovani, la usano milioni di ragazzi.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabry Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Questa Radio Z alle 9.39 minuti, buon martedì 25 di agosto, io sono Luigi Provenzani, ci siete voi al 335 30 10 25, c'è Alessandra che dice ciao Radio Z, noi stiamo andando a Gardaland dalla Brianza con il furgone perché siamo una famiglia numerosa, baci da mamma Ale, papà Ale, i nostri quattro figli Elisa, Irene, Edoardo e Arianna. Allora ciao a tutti ragazzi, e c'è anche, come vi anticipavo poco fa, chi ci sta seguendo dall'Australia, la nostra amica Alissa dalla Western Australia. Australia, direttamente dall'ufficio tramite l'app RTL 102.5 Play. Che bello arrivare laggiù. Che ore sono? Potrei cercarlo, ma lo voglio sapere. Sei a Perth in questo momento, che se non sbaglio è la parte più vicina, tra virgolette, è la prima che si riesce a raggiungere forse con un volo diretto dall'Italia. Dai, raccontaci di più. Nel frattempo c'è Irama con Yavana.

Ci sarà anche Rama, questa è la cabana al Radio Z Futurist Live il prossimo 2 di settembre all'Arena di Verona, con i biglietti che trovate su ticketone.it. La nostra amica Lissa da Perth in Australia dice: sì, da Roma sono 14 ore di volo, totalmente diretto, e sono le 3:40 di pomeriggio. Ci sta ascoltando in ufficio, vedete, con l'app si arriva ovunque, RTL 102.5 Play. Allora, buon ascolto, cara Alissa, e ti facciamo scoprire anche questa, se ancora non la conosci. Kashmir, l'unica che può cambiare l'atmosfera.

0: Bad Wai, Annalisa, questa è Beatrice su Radio Z, 9:48 minuti, ci sarà anche Tedua Radio Z Future Hits Live. Ragazzi, ormai mancano pochissimi giorni, non si parla d'altro qui su Radio Z, il 2 settembre all'Arena di Verona, con una lineup pazzesca, ve la stiamo raccontando canzone dopo canzone, e con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia. Ci sarà anche Gabri Ponte, l'abbiamo annunciato ieri e siamo felicissimi. Ovviamente gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, mi raccomando, ultimi biglietti per il Radio Z Futurist Live su ticketone.it. Alle 9:48 minuti c'è Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa, questa è Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Eh beh, loro sono Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Questa era Girl Next Door su Radio Z, 9:52 minuti. Ancora buon martedì 25 di agosto da Luigi Provenzani. Giornate di rientri, di partenze per tanti, anche perché è un momento strano dell'estate in cui sì, è estate, ancora piena estate, però anche in città si respira un'aria diversa. Lo raccontiamo sia di Roma che di Milano, i nostri due studi sempre collegati tra loro. Ci sono Liberato e Mahmood, questa è Into Street.

Repartito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: Night, prima che su Radio Z alle 9.59 minuti pensavo anche ai social, e soprattutto anche ai social quando purtroppo una relazione finisce, no? Si parla spesso di questo momento anche nelle canzoni, e c'è un bell'articolo pubblicato sul Daily Mail che dice: al giorno d'oggi quando ci si lascia bisogna separarsi sia nella vita reale ma poi anche nella vita digitale, che è molto più difficile. E non parlo solo di Instagram, parlo di Strava, parlo di LinkedIn, parlo della Find My App, no? La location. Sono le 10.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia, libertà è movimento.

Ce la fanno prendere a bene in Ughenea. Questa è Carea alle 10:03 minuti in questo martedì 25 di agosto con Luigi Provenzani. Dicevamo, nella vita, quando ci si lascia al 2026, bisogna separarsi anche da app come Strava, no? Quindi unfollowarsi su Strava, oltre che i social convenzionali, ma anche su Find My. In tanti condividono la posizione adesso. Forelli va levata, attenzione, mi raccomando.

ti aspetto dove il mare non si vede più, dove il giorno non arriva se non ci sei tu, dove anche i miei segreti poi si spogliano, dove gli ultimi hanno forza e insieme cantano. Io ti aspetto, giuro che lo faccio dentro un bar, dove da dentro ti vedrò arrivare. In quel posto che alla luna pesa un aquilone, dove si accettano le ansie e diventano cure. Io ti aspetto nel secondo che precede il tempo, nelle bugie che non ti ho detto per sentirmi perso, nei tuoi capelli che non riesco mai a dimenticare, nelle bestemmie che ho sputato per farmi sentire. Ci sarà un posto, vedrai, per tutte le tue paure. Vedrai che bello camminare senza mai sapere, senza mai sapere dove ti portano i passi. È la fantasia che trasforma in

Ultimo Pianeti dal 2017, ritrovata alle 10:10 minuti su Radio Z, Pianeta Tor Vergata. Secondo me passando per Tor Vergata si sentono ancora le note di Ultimo, ricordando il grandissimo concerto che ha popolato uno dei tantissimi l'estate romana, naturalmente, quello però da record che ricorderemo negli anni, naturalmente. E chissà, appunto, lo ricordavamo un'oretta fa, se anche Harry Styles farà un maxi evento di questo tipo a Roma. Se ne parlava, c'è questo chiacchiericcio, niente di confermato, niente di certo, quindi non dite che è una notizia. È così, è una voce di corridoio, però potrebbe essere, naturalmente. Chissà se magari un bel concerto di Madonna lo vedremo all'Olimpico prima o poi. Danzeteria.

Danzoteria Madonna alle 10:14 minuti su Radio Z in questo martedì 25 di agosto con voi al 335 30 10 25. Si parlava anche di lasciarsi, c'è un bel messaggio che leggiamo tra poco, anzi iniziamo a leggerlo insieme. Vi ascolto la legge: per quanto riguarda il lasciarsi, la correlazione con le app è difficile. Mi sono lasciato un mese fa circa e la cosa più difficile è stata eliminare la playlist che avevamo in comune. Lo so ragazzi, ma ascolta Radio Z, no?

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che stai convinto tu, meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi,

Loro sono Olly, Angelina Mango e Giuli su Radio Z. Per due come noi dal 2024 su Radio Z alle 10:21 minuti e parliamo di due anni fa. Il 2024 sembra ieri, invece sono passati solamente due anni effettivamente. La nostra playlist, la più fresca, la più estiva di sempre, che vi porta ad allungare un po' quest'estate che stiamo vivendo e stiamo passando insieme. Allora, dove siete di bello? 335 30 10 25. Dove state seguendo magari anche la nostra radiovisione? Siamo al 266 di tutte quante le TV d'Italia, quindi seguiteci veramente dappertutto. Ci sarà anche Artify a Radio Z Future It's Live a Verona il 2 di settembre. Trovate i vostri biglietti su ticketone.it. Questa è Swag Music.

Swag Music, quella di Artifive, alle 10:24 minuti, che troveremo anche sul palco appunto dell'Arena di Verona il prossimo mercoledì, è il 2 di settembre, e appunto ci vedremo lì se acquistate il vostro biglietto su ticketone.it. E attenzione, perché sono gli ultimi, rimanete anche collegati sui nostri social per scoprire tutte le ultime sorprese relative al Future Hit, eh? @RadioZOff ci trovate su Instagram, e per non perdere anche tutte le ultime notizie. Adesso torniamo nel mondo della musica internazionale, c'è Jennie con Less Than a Lover alle 10:24.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 10.29 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Eslor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. In una lettera al presidente del gruppo Francesco Milleri, Del Vecchio lamenta una gestione aziendale distante e impersonale. Uno dei custodi del museo di Messina è indagato per false dichiarazioni ai PM nell'ambito delle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina. Troppe cose non tornano nella sua ricostruzione. La magistratura ipotizza la presenza di una talpa interna al museo. Passiamo agli esteri. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Nel frattempo Washington ha lanciato un'offensiva economica per cercare di isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Infine lo sport, il calcio, la Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori per 2 o 3 mesi. Ora il meteo.
0: Meteo Z.
2: Bentrovati da Emma Parigi, ancora qualche nota instabile questo martedì mattina, soprattutto su Alpi e Prealpi centro-orientali, locali fenomeni anche su parte del centro. Poi saranno in graduale esaurimento, col passare delle ore il tempo si stabilizza, tornano schiarite via via più ampie, con testo anticiclonico al sud su Sardegna e Sicilia. Tempo asciutto, assolato e caldo in intensificazione, con anche ventilazione in rinforzo da sud. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione in aumento sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto, traffico intenso e code a tratti tra Faenza ed Imola verso Bologna, mentre per lavori 1 chilometro di coda tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, è un incidente a causare 3 km di coda tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. In Liguria 1 km di coda per lavori sulla A7 Serra Valle Genova tra Busalla ed Isola del Cantone in direzione di Milano e sulla A26 Genova-Gravellona a causa di un incidente tra diramazione Stroppiana-Santià e Vercelli Est verso Gravellona. A Roma ancora per lavori code sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Infine al traforo del Monte Bianco, code dalla Francia verso l'Italia con un'attesa di 45 minuti. Con questo è tutto, guidate con prudenza. Buon viaggio!

0: E c'è Salmo su Radio Z con Kumite dal 2021 su Radio Z, appunto l'abbiamo già detto, in Turbo Z, buon martedì ancora, il 25 di agosto, sono le 10:37, arrivano anche i vostri messaggi al 335 30 10 25. Chi l'ha detto che le vacanze sono finite? Per me iniziano oggi, alzo le mani.
1: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it.

0: www.deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non deghi, non ci credi.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella fan zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Questa è Radio Z, sono le 10:39 minuti, io sono Luigi Provenzani, questo è Turbo Z, con voi i vostri messaggi al 335 30 10 25. Stavo rivedendo il video che ha messo circa una settimana fa Noemi, dove suona la chitarra le note di Guccini e scrive: ma nella fantasia ho l'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli. E quanto è bello suonare la chitarra su un bel prato come fa Noemi. Questa invece è la canzone con Vito Salamanca, si chiama Tu cosa fai questa sera?

0: Tu cosa fai questa sera? Ci sono Noemi e Vito Salamanca su Radio Z. Noi invece adesso ce ne andiamo in Spagna con Aitana, classe 1999. L'abbiamo conosciuta anche perché la canzone che stiamo per ascoltare è stata associata sui social, è diventata virale per tifare la Spagna ai mondiali del 2026, e quindi diciamo che ha portato bene. Questa è Super Estrella.
1: Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

0: E non può stancare Ciclone, Takagi e Ketra con Elodie e Maraia alle 10.48 minuti su Radio Z, un video che abbiamo rivisto anche in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre e ovviamente un tributo al grande film del Ciclone. Abbiamo recuperato e ci faceva ballare tanto nell'estate 2020, non ha perso veramente nulla nell'estate 2026, è uno di quei pezzi che riciccia fuori ogni estate ed è bello riscoprirlo qui su Radio Z alle 10.48 minuti.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao ci hanno fatto veramente entrare in testa questo pezzo alla grande in quest'estate 2026. Insieme qui su Radio Z l'abbiamo ritrovati e sarebbe molto bello vederli sul palco dell'Arena di Verona, anche loro naturalmente, però insomma il ritmo ce l'hanno fatto scorrere nel sangue. Ora ci sono Puccio, Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò.

0: dei giornalisti. Felicità puttana dal 2018, era il 2018, sì, alle 10.58 su Radio Z, e Tommaso Paradiso sarà sul palco dell'Arena di Verona il prossimo 2 di settembre. I biglietti li trovate su ticketone.it, mi raccomando, ci vediamo mercoledì prossimo. E niente, abbiamo finito le due ore di Turbo Z per oggi, l'appuntamento con me, che sono Luigi Provenzani, si rinnova domani puntuali a partire dalle 9. Ringrazio tutti voi e ringrazio anche la Carta Giovani Nazionale, lo strumento digitale esclusivo per noi giovani dai 18 ai 35 anni, che ci dà un sacco di opportunità ogni giorno: viaggi, sport, tempo libero, trasporti, eventi in Italia e in Europa, concerti come il nostro Future Hits Live a Verona, veramente tanta roba. La carta è promossa dal Ministro per lo Sport e i giovani l'hanno già attivata, 4 milioni di ragazzi, e voi che cosa state aspettando? E poi è semplicissimo, vi abbiamo fatto anche la guida oggi su come si fa tramite l'app Io, quindi naturalmente cercate di farla prima possibile, che conviene, conviene a voi. Ci vediamo domani, ciao!
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con me.
4: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Destinazione Z.
2: Allacciate le cinture di sicurezza, issate le vele, partiamo anche oggi precisi e puntuali. Sono le 11 in punto, grazie per essere connessi qui su Radio Z. Questa, anche oggi in diretta, è Destinazione Z, e la voce che vi accompagnerà dalle 11 fino alle 13 ancora oggi è quella di Mario Vai. Grazie perché ci volete tanto bene, lo dimostrate con i vostri messaggi al 335 30 10 25. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre, oppure al 735 di Sky. E se invece siete in giro, potete portarci ovunque voi andiate con l'app di RTL 102.5 Play. Scaricatela, è gratuita ed è ricca di contenuti esclusivi. E allora direi che possiamo partire con la vera e propria protagonista di Radio Z, che è la musica, e partiamo con un tormentone estivo che ci sta facendo ballare e cantare veramente tantissimo in queste settimane bollenti dell'estate 2026. Arriva La Testa Gira.

e continuerà ad esserlo la colonna sonora di queste settimane dell'estate 2026. Erano Amy Schilla, Anitta e Fred De Palma, la loro La testa gira. 4 minuti dopo le 11 sul cronometro di gioco, dai che siamo anche oggi il vostro dispenser personale per cercare di ottenere un po' di buon umore, di leggerezza, di positività, grazie al ritmo sempre lì presente, quello di Radio Z. E allora, ping pong musicale, non solo grandi hit italiane, anche qualche chicca dal panorama internazionale. Sentite qua, già è sotto come base. Loro sono veramente interessantissimi, sono un duo frizzante. Arriva Talk to You.

era l'estate del 2023, cantavamo e ballavamo Achille Lauro e Ross Villain, la loro hit Fragole, 11 e 10 minuti. Achille Lauro che peraltro non si ferma, abbiamo ancora negli occhi l'esibizione che ci ha regalato proprio qui a Roma, nella sua Roma, al Power Hit Estate 2026 al Foro Italico. Devo dire, un'emozione suggestiva, e se per caso qualcuno di voi non sa di cosa sto parlando oppure vuole semplicemente rivedere quel momento lì, RTL 102.5 Play, ritrovate il Power Hit Estate 2026 di Roma di giugno e trovate anche gli highlights con le esibizioni. Veramente un modo per rivivere insieme quelle grandi emozioni che hanno aperto l'estate 2026, che chiuderemo il 2 settembre all'Arena di Verona con il Future Hits Live 2026. Pinguini Tattici Nucleari.

I Pinguini Tattici Nucleari, sorry, scusa, lo sento, che torneranno live nel 2027, dopo che appunto in questo 2026 ci hanno regalato questa hit uscita qualche mese fa e che continua ad essere un brano molto molto solare. 11-14 minuti, non ci fermiamo, continuiamo con il nostro sound, Maladie.

era Samurai J, il brano che lo consacrò lo scorso anno a Halo e che poi insomma è riuscito a farlo spiccare con un grande volo al Festival di Sanremo di quest'anno, dove ha presentato la sua ossessione che insomma gli sta facendo ottenere un successo incredibile da febbraio ad oggi, veramente un'estate che lo ha visto super protagonista. 20 minuti dopo le 11, questa è Radio Z e continuiamo, lo sapete, non c'è solo musica italiana ma abbiamo anche delle belle chicche internazionali. Arriva I Need a Sign.

Siete tristi? State cercando di affrontare il rientro dalle vacanze? Siete già sui libri di scuola presi dai compiti arretrati o dagli esami all'università? Niente paura, Radio Z è qui per voi e vi aiuta con tutta la musica più bella che potete trovare in circolazione. Sono le 11:23 minuti, questa è Destinazione Z. Io anche oggi sono Mario Vai e vi accompagno fino alle 13, fino alla pausa pranzo. E allora torniamo sulla scena italiana.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli. A causa di un incidente con un furgone ribaltato si registrano 5 km di coda tra Piacenza e Basso Lodigiano verso Milano. Per il traffico intenso, code a tratti sulla 1 tra Firenze Nord e la 1 direttissima in direzione di Bologna, sulla A14 Bologna-Taranto tra Cesena e Castel San Pietro verso Bologna, con tempi di percorrenza di 50 minuti. Sempre su questa autostrada, per lavori, 1 km di coda tra Pedaso e Fermo in direzione di Ancona. Altri lavori causano 2 km di coda sulla A7 Serravalle Genova tra Busalla ed Iso del Cantone in direzione di Milano, e code a Roma sul tratto urbano della 24 non gestito da Autostrade per l'Italia tra Portonaccio e la tangenziale est verso la città. Al momento su questi due cantieri si transita su una sola corsia. Questo al momento le principali notizie, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Guetta, gone, gone, gone. 36 minuti dopo le 11. Allora ci fermiamo per un piccolissimo break pubblicitario. Non vi preoccupate perché la musica è quella giusta. Quella di Radio Z continua tra pochissimo. State lì, eh.
1: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Eccoci qua, siamo tornati 38 minuti dopo le 11, sempre presenti su Radio Z in destinazione Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Grazie per i tanti messaggi che arrivano al 335 30 10 25. Allora facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Alberto che oggi compie gli anni, tanti auguri da tutti noi di Radio Z, e un saluto invece a Martina che ci segue dalla sua auto. E allora arrivano Emma e Fabri Fibra, la loro antidroga.

Una canzone che contiene un messaggio molto più profondo. Come spesso accade, vi consiglio di andare veramente a rileggere le parole. Un brano straordinario firmato M. Fabri Fibra, si intitola Antidroga. 41 minuti dopo le 11, sempre qui presenti su Radio Z, anche in radiovisione, al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Arriva la graziosa

E 11 e 49 minuti, lui che ha dominato le classifiche in quest'estate 2026 e continua a farlo con il brano Cabana, un brano sensualissimo e perfetto per queste settimane estive. Questa è Radio Z, ma questa soprattutto è Destinazione Z, con il vostro Mario Vai che anche oggi vi traghetta fino alle 13, vi accompagno fino alla pausa pranzo. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo magari con l'app di RTL 102.5 Play. Arriva lui che si sta destreggiando benissimo in questi primi mesi del 2026, stiamo parlando di Saif, parlare d'amore.

0: poliedrico, camaleontico, passa da brani ritmati a quelli più introspettivi. Signori e signori, Safe, Parlare d'amore, 53 minuti dopo le 11, sempre qui su Radio Z con il vostro Mario Vai che vi accompagna fino alle 13. Adesso invece arrivano Gabri Ponte e Giovanotti, pronti a farci ballare e cantare con la loro DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: tra le vie di Los Angeles ci portano Selena Gomez e Benny Blanco con la loro Sunset Boulevard. 11 e 59 minuti, sempre qui presenti su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere ancora connessi. Magari ci state seguendo dall'auto, siete di ritorno dalle ferie, oppure siete già tornati e quindi ci ascoltate già tra i libri per i compiti, per le vacanze o per gli esami all'università, oppure dall'ufficio. Ad ogni modo, Radio Z è la vostra colonna sonora sempre e comunque, quindi scaricate l'app di RTL 102.5 Play, portateci ovunque voi andiate. A tra poco. Pochi istanti a mezzogiorno.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play, in collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.

Era Gaia alle 12 e 3 minuti con Bossa Nostra, un brano che ci riporta con la mente e con le sonorità al Brasile degli anni 50. Lei che è sempre riuscita a mescolare brillantemente le sonorità contemporanee anche del nostro paese con quelle delle sue origini, appunto

Stay qui su Radio Z. Ovviamente la voce l'avete sicuramente riconosciuta, quella di Justin Bieber assieme a The Kid Leroy, 12:08. E allora continuiamo in destinazione Z in questa mattinata insieme di martedì 25 agosto. Io sono Mario Vai, ma soprattutto a farmi compagnia ci siete voi, che siete veramente

Assieme a Fra Quintale qui su Radio Z con la loro Scarabocchi, 12 e 11 minuti. L'avete scaricata l'app RTL 102.5 Play? Se non l'avete ancora fatto, fatelo perché è gratuita e trovate anche un sacco di contenuti esclusivi solo per voi, che devo dire sono veramente niente male. My body isn't hitting.

0: prodotto da Ava, è uscito nel 2023, un brano che vede la collaborazione con il rapper Capo Plaza e Anna, che hanno dato vita alla loro Vetri Neri. E come probabilmente avrete riconosciuto dalle sonorità, il brano campiona apertamente la famosa hit dance del 2011, Mr. Sax Beat. Io me la ricordo molto bene, la ballavamo e la cantavamo in quell'estate del 2011, cantata dalla cantante rumena Alexandra Stan, che era di una bellezza sconvolgente in quel videoclip musicale che molti ricorderanno, dove lei interpretava una poliziotta, devo dire, molto sensuale, molto molto bello. Anche un po' di Amarcord in questa mattinata insieme su Radio Z, 12 e 18 minuti, continuiamo con Tedua, arriva la sua Mai.
1: Ti amo.

E come dimenticare il 24 giugno, la data del suo primo San Siro? Abbiamo riascoltato Mai cantata da Tedua qui su Radio Z, 20 minuti dopo mezzogiorno. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. Questa è Destinazione Z, il programma che vi accompagna ogni giorno, ogni mattina, da lunedì al venerdì, dalle 11 alle 13, con la voce di Mario Vai, che arriva anche oggi fino alle ore 13. Odio un uomo, cioè Irvana.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 26 minuti, una buona giornata da Mario Vai. In apertura, gli esteri, gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Nel frattempo Washington ha lanciato un'offensiva economica per cercare di isolare l'Iran, tagliando tutti i legami finanziari del regime. Nel mirino tutti i paesi che collaborano con la Repubblica Islamica, compresa la Cina. Voltiamo pagina, torniamo nel nostro paese. Preoccupa la continua crescita dei prezzi dei carburanti. Il Codacons denuncia i picchi sulla rete autostradale sulla A22 Brennero-Modena. Il Supreme Diesel servito ha raggiunto quota 3,15 euro al litro. Sulla A21 Torino-Piacenza il gasolio invece arriva a 2,72 al litro. E chiudiamo. Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. In una lettera al presidente del gruppo Francesco Milleri, Del Vecchio lamenta una gestione aziendale distante ed impersonale. È tutto.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il centro nord è stato raggiunto da un impulso instabile. Nelle prossime ore ancora qualche colsino temporale sparso, specialmente al nord-est, al centro tra Appennini ed aree adriatiche. Migliora comunque da ovest, meglio al sud, con temperature piuttosto elevate, in aumento, valori massimi già fino a 37-40 gradi, specie in Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
3: Bentrovati da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia il traffico è sostenuto sulla rete. La notizia principale riguarda la 1 Milano-Napoli. Infatti tra la diramazione di Fiorenzuola e Basso Lodigiano verso Milano ci sono 6 km di coda a causa del ribaltamento di un furgone. Il traffico scorre su due corsie. E riscendendo in A1 Autosole tra Fabbro e Attigliano verso Napoli riscontriamo invece 4 km di coda per materiali dispersi. Per ogni percorso alternativo contattate il nostro numero unico 803-111. Aggiornamento dell'ultimo minuto viene dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Grottamare e Fermo in direzione di Ancona abbiamo 2 km di coda per un incidente da poco avvenuto. Ci spostiamo invece adesso ancora sulla A14, perché tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna abbiamo invece flussi intensi con tempi di percorrenza di circa 50 minuti. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

Era Bresh, la sua hit d'addio, uscita a maggio, è arrivata dopo l'altra sua hit Introvabile e prosegue in maniera coerente il percorso emotivo e narrativo che negli ultimi anni ha reso il cantautore genovese uno dei nomi più amati della scena musicale italiana. E invece ci spostiamo con la scena internazionale. Harry Hinks.

0: Lazza, la sua cenere, è arrivata seconda al Festival di Sanremo del 2023, 12:38 minuti. Allora ci fermiamo qualche istante per un piccolo break pubblicitario, ma non andate via perché la musica, quella bella, quella di Radio Z, continua.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

L'avete sentito nel nostro spot Radio Z Future It's Live 2026, si avvicina mercoledì 2 settembre, lo sapete, lì all'Arena di Verona va in scena uno spettacolo da non perdere con tantissimi artisti. Ci stiamo anche un po' divertendo mentre li troviamo nella nostra playlist musicale a ricordarceli, e saranno veramente tanti, quindi voi, se non l'avete ancora fatto, andate su ticketone.it e accaparratevi questo biglietto prezioso per vivere una serata unica nel migliore dei modi. Radio Z Future It's Live 2026, Moving to the Sun.

E allora tutti insieme Moving to the Sun, 12 e 42 minuti, sempre presenti qui su Radio Z. Io sono Mario Vai, fino alle 13 sono qui in Oschiodo. La mia missione è quella di accompagnarvi anche oggi alla pausa pranzo. Mi raccomando, scaricate l'app gratuita RTL 102.5 Play. Arriva lui che ha dominato quest'estate 2026 con il suo tormentone estivo, si intitola Summer Funk. Lo riascoltiamo su Radio Z, cioè Francesco Gabbani.

uscirà domani nelle sale un film che ci sta benissimo con questo pezzo di Tananai, Sesso Occasionale, perché in questo film, una commedia molto interessante, sostanzialmente si può fare sesso prematrimoniale solo una volta l'anno. La politica ha in qualche modo bloccato il sesso prematrimoniale libero e quindi in quella notte bisogna sfogarsi e non pensare all'amore, o forse l'amore si insedierà anche all'interno di una semplice notte di passione, chi lo sa. Da domani al cinema, si intitola No Only Night One ed è un film veramente imperdibile in quest'estate 2026. Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, lei, proprio lei, Angelina Mango, sarà tra i tanti ospiti della Radio Z Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. 12:52 minuti, ci avviciniamo alla fine di Destinazione Z, lo facciamo con IPIO, cioè J-Ax. Go!

0: Karol G assieme a Nicki Minaj chiudono la nostra destinazione Z di oggi in questo martedì 25 di agosto. 12:59 sul cronometro di gioco, fischio, triplice fischio dell'arbitro. Adesso invece la linea passa a Cologno Monzese Milano, dove a tenervi compagnia fino alle 15, roboante, energico, signore e signori, solo per voi Davide Guerra. Sono felicissimo di passargli la palla. Io riprendo la linea domani sempre dalle 11 fino alle 13 solo qui in Destinazione Z. Grazie a tutti quanti voi per averci seguito e viva Radio Z.
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z.

0: Generazione Futuro.
1: Le 13 in punto.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
4: Zetagram.
1: Buongiorno a chi si è svegliato tardi, buon appetito a chi è già con le gambe sotto il tavolo e buon pomeriggio per chi ha iniziato questa seconda parte del martedì 25 agosto 2026. Iniziamo una nuova puntata di Zetagram. Io sono Davide Guerra, ringrazio Mario Vai che vorrei mi annunciasse in qualsiasi ingresso, perché come mi annuncia lui nessuno lo fa mai, quindi sono contento di essere dopo di lui anche per quello. 266 del Digitale Terrestre per chi volesse seguirci dalla TV, se no ce l'ha per RTL 102.5 Play in FM, decidete voi come, quando fare e ascoltarci da dove volete. È martedì, seconda giornata della settimana, seconda puntata insieme di questa nuova versione di Zetagram. Vi ricordo sempre che siete i protagonisti assoluti se volete al 335 30 10 25, così come lo è la musica sempre presente H24 su Radio Z. Si parte con Napoleone, si intitola Cucù Marie.

Una dedica d'amore, se vogliamo, un corteggiamento vecchio stile, dove il protagonista si immagina dire cucù Marì, come dire ehi sono qua, guardami, sono qui per te perché mi piaci, perché ti sto corteggiando, riportato nel pop moderno napoletano, che è sempre bello e piacevole all'orecchio, così come lo è questa novità che ci portiamo oramai dietro da tutta l'estate, dove questo ritmo un po' dance, un po' house è ritornato parecchio in quest'estate 2026. Temi Impala insieme a Gini, questa si intitola, per citare Aldo Giovanni e Giacomo, Giacula.

Cegali Turbo Cocco, 13 e 11 minuti su Z, questa canzone che è stata scritta nel 2019 da Gali, che era in un periodo molto diciamo pieno della sua vita, dove c'era la musica, c'era la famiglia, c'era la casa e quindi aveva la testa piena di informazioni, da qui il nome Turbo Cocco, dove cocco non è il frutto che conosciamo tutti ma è la testa, e allora la testa, lui ha messo il turbo alla testa, al cervello, che va velocissimo, e questa è, diciamo, raccontato nel testo della canzone e in tutta la canzone che abbiamo appena ascoltato in questo martedì 25 agosto, sempre in diretta su Radio Z. Io sono Davide Guerra, ci sono anche tante novità dal 2026. Peggy Gou, oramai conosciamo molto bene, con Man.

Frankie Goo insieme a Ira Star, si intitola Woman su Radio Z, 13 e 15 in questo preciso istante. Frankie Goo che è stata in Italia in quest'estate, ha fatto diverse date in Puglia, in Sardegna e ci tornerà anche il 12 settembre a Roma.

mancano pochi giorni, il 2 di settembre all'Arena di Verona arriva il Future Hits Live. Quest'anno la lineup è davvero super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabri Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it, quindi se ci state ancora pensando, smettete di farlo e prendete i biglietti su ticketone.it. fidatevi, perché sarà un evento pazzesco.

13 e 23 minuti, lei si chiama Cats Eye, che non è un modo di, diciamo, un po' scurrile di chiedere cosa hai, ma è semplicemente il nome di quest'artista con la novità che si titola Animal, che ha alle spalle, tra gli autori di questo disco, un certo Ed Sheeran, così per dire, giusto per avere un'idea. Ritorniamo in Italia con Trigno insieme ad Ermal Meta, si intitola Irrecuperabile.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, traffico intenso sulla rete e soprattutto sulla 1 Milano-Napoli. Partiamo da qui, nel tratto tra Fabbra e Attiliano in direzione di Napoli ci sono 8 km di coda per la presenza di alberi in carreggiata a causa dei forti temporali e nel senso opposto tra Attiliano e Orvieto ci sono anche code a tratti causate sempre da questi intensi temporali nell'area. Nel tratto toscano della 1 invece flussi intensi tra Firenze Nord e il bivio, quello 1 direttissima verso Milano.

Ci spostiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, perché tra Grottamare Fermo verso Bologna sono 4 km di coda per lavori. A causa dello stesso cantiere riscontriamo anche 2 km di coda nel senso opposto tra Fermo e Pedaso. Risalendo in A14 tra Cesena Nord e Imola verso Bologna, flussi intensi, e poi chiudiamo in corrispondenza del traforo del Monte Bianco dal Piazzale Francese verso l'Italia. I tempi di attesa sono di circa 1 ora e un quarto. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Il Nalish sta walking 13:38 in questo preciso istante su Zetagram fino alle ore 15 in mia compagnia. È tempo, come sapete, ogni ora di prenderci una piccola pausa, ma proprio breve breve, per poi ritornare sempre con le canzoni che vi tengono compagnia H24, perché la protagonista assoluta su Radio Z, già lo sapete, è la musica, quindi restate con noi.
1: Noi ci siamo, e voi?
2: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
3: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
0: Come promesso, eccoci di nuovo in diretta per affrontare la seconda parte di questa prima ora, poi ce ne sarà un'altra, non vi preoccupate, non vi lascio da soli, soprattutto perché la musica è sempre presente. E Ultimo è uno degli artisti che quest'estate ha regalato dei numeri pazzeschi anche con il suo live, dove ha ovviamente cantato anche quest'ultima canzone che si intitola Romantica. L'ascoltiamo insieme in questo martedì 25 agosto in diretta su Radio Z. C'è proprio lui, Ultimo.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo romantica, chissà cosa deve aver provato, no? Uno scrive una canzone, la crea, quando poi è nata dice la farò live, e lui l'ha fatta davanti a 250.000 persone, così giusto per partire. E in quell'evento che è stato davvero incredibile a Tor Vergata, che c'è stato il 4 di luglio di quest'anno, tra l'altro uscirà anche un film a settembre che lo racconterà, per chi non è potuto essere, per chi non era tra quei 250.000, che comunque era un numero abbastanza importante, quindi immagino impegni vari, perché sennò in qualche modo ci si riesce anche ad entrare. Ritorniamo a parlare in spagnolo, Mijico.

16 e 48 minuti su Radio Zetagram con Davide Guerra fino alle ore 15 di questo martedì 25 di agosto. The Colors, si intitola Karma. Prima parlavamo di come potrebbe essere per ultimo scrivere una canzone e poi cantarla davanti a 250.000 persone. In questo caso i The Colors hanno scritto questa canzone dopo un live ad Assago. Alle 2 del mattino erano talmente pieni di adrenalina e di energia che hanno deciso di scriverla, e adesso l'abbiamo inserita in scaletta. Voglio dire, è una canzone che è del 2024 e ha fatto dei bei numeri, di conseguenza possiamo un po' capire ultimo, no? E quell'energia che puoi avere davanti a 250.000 persone. C'è Achille Lauro.

Achille Lauro, la città degli angeli su Radio Z, 13:52, quasi in chiusura della prima ora insieme e se vi va è arrivato anche il vostro momento di raccontarci il vostro martedì in nostra compagnia, se siete ancora vacanzieri, se state lavorando, se siete di rientro. 335 30 10 25 sms e whatsapp sempre a vostra disposizione. Ritorniamo con un disco internazionale, Harry Styles, Dance No More.

0: Madame, a chiudere la prima ora di Zetagramma per questo martedì con il bene nel male. Ne abbiamo un'altra, andiamo avanti fino alle 15 come sempre accade, anche questo secondo giorno della settimana che state trascorrendo in nostra compagnia e ce lo state anche comunicando con le varie attività. C'è chi è ancora in vacanza, chi è rientrato, chi sta lavorando. 335 30 10 25 continuate a farlo e a scriverci, raccontarci il vostro martedì in nostra compagnia. Siete pronti per la seconda ora? Eh già, sono le 14.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20:30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play. Con
2: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?

Ligabue è tornato anche lui in questo 2026 e ovviamente non ce lo siamo fatti mancare all'interno della playlist di Radio Z. Ha aperto così la seconda ora insieme di Zetagram con la novità che si chiama Qualcosa per te. Ora Kamrad, Love Sober.

passione di Fred De Palma, 14:09 minuti su Z, arrivano i vostri messaggi al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, vi ascolto dalla macchina, sono appena uscito da lavoro e sto andando direttissimo, scritto anche maiuscolo, al mare. Oggi non mi ferma nessuno. E beh, la possibilità di avere il mare a portata di mano e a portata di orario lavorativo non è per tutti, quindi vai, anche se non ti sei firmato, e goditelo anche per noi, e noi invece ti regaliamo una canzone di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.

Si intitola Goya, la nuova di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari, che con i giochi di parole ci sanno fare e ne hanno fatto, diciamo, anche una firma in qualche modo, però in modo differente, perché Fabri Fibra è un po' più pungente arrivando dal rap, invece i Pinguini Tattici Nucleari hanno una scrittura un po' più pulita da un certo punto di vista, passatemi il termine. 14 e 13 minuti su Z, è tempo anche di BTS, si intitola Normal. Buon martedì a voi.

0: tutto e basta.
1: L'amore non mi basta, lo dice Emma, 14 e 19 minuti su Radio Z, arrivano i vostri messaggi, salutiamo in particolar modo Francesco da Quartu che ha 11 anni e ci ascolta sempre, ci saluta, ciao, ciao Francesco, grazie per essere dei nostri e per scrivercelo, anche farcelo sapere, che non è mai scontato. Noi però con la testa siamo già al 2 settembre, Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live 2026, per esserci ticketone.it per i biglietti, e lui ci sarà senza biglietto, perché chi canta, gli artisti possono venire senza biglietto. Samurai J, la nuova, si intitola Flamenco Paranoia.

Samurai J, Flamenco, Paranoia, buon martedì a voi. Ed è un bel martedì quello di Francesco. Ci ha mandato un messaggio audio che adesso non posso farvi sentire, dove canta squarciagola la canzone di Emma che abbiamo ascoltato prima, e ci dà il buongiorno. Questi sono i bei messaggi, non soltanto quelli di testo, quelli che arrivano, ma anche quelli proprio che volete comunicare. Noi vi regaliamo una novità: Benny Blanco, Selena Gomez, Becky G, si intitola Te Olvido La La.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 14:29 minuti su Radio Z, è previsto per domani un nuovo consiglio dei ministri per discutere dei prezzi dei carburanti e che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per consentire al governo di lavorare ad un intervento più mirato. L'ipotesi è quella di una misura selettiva concentrata soprattutto sulle fasce di reddito deboli che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari su vertici militari del Pasdaran e hanno anche annunciato un'operazione per tagliare il sostegno economico all'Iran, mettendo nel mirino tutti i paesi che collaborano con il regime, Cina compresa. Sono sanzioni unilaterali, ha detto il portavoce del ministro degli esteri del Qatar, che punta invece a risolvere la crisi mediando. Chiudiamo con lo sport, il calcio. La Roma sogna con la coppia di Dybala-Malen. Ieri sera 4-0 alla Fiorentina con tripletta dell'olandese e tre assist dell'argentino. Grande impatto anche di Frattesi alla Lazio, alla prima presenza gol partita e salvataggio sulla linea che ha consentito ai biancocelesti di vincere 1-0 contro Bologna.
0: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Daniele Berlusconi. Il centro nord è stato raggiunto da un impulso instabile. Nelle prossime ore ancora qualche colsino temporale sparso, specialmente al nord-est, al centro tra Appennini ed aree adriatiche. Migliora comunque da ovest, meglio al sud, con temperature piuttosto elevate, in aumento, valori massimi già fino a 37-40 gradi, specie in Sicilia. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Via Radio.
3: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia e da Delia. La Sala, vediamo le situazioni di rilievo. Per un incendio in scarpata con fumo che riduce la visibilità, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli con un chilometro di coda verso Pescara. E sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano, 8 km di coda in aumento, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'803-111. Restiamo in zona, ma in carreggiato opposta per segnalare anche code a tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze e ancora sulla 1 proseguendo in direzione di Bologna, code a tratti per traffico tra Carenzano e la 1 direttissima. Più a nord, sempre in autosole verso Milano, rileviamo circolazione sostenuta tra Fiorenzuola e Lodi, a seguire code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale ovest. Per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì ed Imola si impiega un'ora, il doppio del normale verso Bologna, e per lavori tra Fermo e Pedaso un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Da Autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

0: Purple Disco Machine, Hypnotize, 14:38, mancano poco più di 20 minuti alla fine di questo appuntamento di Zetagram e ovviamente continuano ad arrivare i vostri messaggi, 335 30 10 25, fatelo, prendiamo una piccola pausa e tornate con noi.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
2: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Rieccoci in diretta su Radio Z, Zetagram. Questo potrebbe essere il nostro momento del caffè. 14.39, abbiamo mangiato, abbiamo digerito caffettino, che può essere preso sia alle macchinette se siete a lavorare o anche al bar, se siete in vacanza, in qualsiasi altro posto, o semplicemente a casa dei mamma e papà, magari quando si rientra con la caffettiera quella fatta bene, fatta come si deve. C'è Jimmy Nero che è tornato con un'altra novità, si intitola E allora?
1: Rabbè, ton ton ton, non mi nominare, vuoi bugie te ne do, vuoi la mica te la do.
2: Sopra il beat di Fleccino, vai, vai.

la pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Jimmy Nero, la sua nuova si intitola E allora, anche lui sarà presente all'evento sempre più vicino del 2 di settembre, Arena di Verona, Radio Z Future Hits Live. Ricordatevi, se vi va, se ci siete e se volete esserci soprattutto, vi serve il biglietto ticketone.it, andate, prendetelo perché vale la pena, tantissimi artisti saranno presenti, tra cui anche lui, che si chiama come un mese dell'anno, proprio il mese dell'evento. Casualità, questo non lo sappiamo. C'è settembre, si intitola Due settimane su Radio Z.

Midnight Sky, lei Miley Cyrus, la conosciamo molto bene. 11 minuti alle 15 su Radio Z, questo è Zagram, ancora 10 minuti insieme per questo martedì, poi arriveranno i giustini che vi portano nelle due ore successive. E come sempre io saluto tutti coloro che al 335 30 10 25 si fanno sentire raccontandoci la vostra giornata. C'è chi va al mare, chi invece sta andando in questo momento a lavorare fino alla mezzanotte. Allora buon lavoro, resta sempre su Radio Z perché la playlist la curiamo noi con tutti gli artisti che saranno anche a Radio Z Future Hits Live. Ci sarà anche lei, Anna White Girl Wasted.

Ricordo distintamente il boato dell'Arena di Verona gli scorsi anni, quando sul palco della Radio Z Feature Hits Live è salita proprio Anna, che abbiamo appena ascoltato in questo martedì, oramai pausa pranzo direi finita, signori, quindi il caffè anche, se lo avete già preso, e tra poco infatti entriamo nel pomeriggio con Nick Giustini, pronto a portarvi fino alle 17 ora da pausa magnifica.

0: Fedez analizza gli articolo 31 del 2023 Disco Paradise, che chiude la nostra puntata di Zetagram per questo martedì 25 agosto. È pronto, scalpitante, Nicolò Giustini per le prossime due ore. Per quel che mi riguarda, l'appuntamento, se vi siete trovati bene, è a domani a partire dalle ore 13, ma nel dubbio non vi sbagliate mai, voi scegliete Radio Z, rimanete qui perché la playlist è perfetta per voi. Ci sentiamo domani, grazie ancora e buon martedì. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre dalle 20:30, in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
4: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
5: Collettivo Z.
6: E allora ci siamo, sono le 15, comincia un nuovo appuntamento di Collettivo Z in questo martedì 25 di agosto. Ringraziamo Davide Guerra perché Zetagram è acquistato un fuoriclasse, non che gli altri non lo siano, ma Davide Guerra è un fuoriclasse, è il Maradona di Radio Z. Però adesso tocca a noi, fino alle 17 anche in radiovisione 266 del digitale terrestre, 735 di Sky, oppure la nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play, potete trovarla ovunque, la scaricate da ovunque, è gratis e trovate un sacco di contenuti esclusivi. Questo programma ha un nome, l'abbiamo detto, si intitola Collettivo Z, perché di questo collettivo fate parte anche voi al 335 30 10 25. Come è andata questa settimana di rientro, come sta andando in realtà questa settimana di rientro, i primi giorni lavorativi, fatecelo sapere, perché nel frattempo noi vi facciamo ascoltare un sacco di belle canzoni, tipo questa, Fade Sfera.

Bianchi e mi, Faders, Fere, basta alle 15.04, che in italiano è Pensami. Martedì 25 di agosto siete all'interno del collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Tra poco apriamo la parentesi sportiva, perché così, sempre, noi cominciamo sempre così. E visto che sono gli ultimi giorni di calciomercato e all'ascolto ci sono tanti fanta allenatori che devono fare tra poco l'asta, daremo le ultime informazioni.

ti parlo più. I missili di Fra Quintale e Giorgio Poi alle 15 e 11 minuti su Radio Z all'interno del collettivo. Apriamo sempre chiacchierando un po' di sport. Oggi è il 20° compleanno di Kimi Antonelli, che è una delle più grandi, no, insomma, promesse del nostro sport, della storia del nostro sport. Gli auguriamo che possa questo compleanno coincidere, questo anno coincidere con qualcosa di importante a livello sportivo. Finora le cose stanno andando

0: Di sicuro non è Francesco. Amelia, alle 15:14 su Radio Z all'interno del nostro collettivo. Facciamo i complimenti ad Amelia e Alma perché sono due amiche di Radio Z, fanno parte della nostra famiglia. Il loro tour sta andando benissimo. Hanno delle date molto importanti, apriranno dei concerti molto importanti, quindi facciamo loro veramente un grande in bocca al lupo e andate se potete ad ascoltarle perché spacca davvero quello che fanno. Lui l'abbiamo conosciuto poche settimane fa, Praci, Broken World.
1: Baby non ho risposte, soldi nemmeno,

differenza, la differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Gaia con la sua Coco Chanel alle 15:19, lei che sarà protagonista mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona per il nostro Radio Z Futurist Live, a cui mancano ormai pochissimi giorni, lo sapete, ve lo stiamo dicendo. Allora sappiate che la lineup è veramente super, perché oltre a Gaia, oltre a tutti gli artisti che vi abbiamo già detto, sul palco di Verona ci sarà uno dei DJ più forti del mondo che ci farà danzare come ha fatto danzare a giugno tutto San Siro per la seconda volta nella sua carriera. Stiamo parlando di ormai nostro fratello, perché ormai fa parte proprio della famiglia di RTL 102.5, Gabri Ponte. E allora non mancate, ci vediamo lì il 2 di settembre, mi raccomando, e se non l'avete ancora fatto, biglietti su ticketone.it. Ci sarà anche lui al nostro Radio Z Futurist Live, è Irama, che sarà anche giudice di X Factor, che partirà tra pochissimo, qui invece nel collettivo con Cabana.

la notte, Cabana, insieme ai Rama alle 15.23, Radio Z, il collettivo con i Giusini, l'abbiamo detto poco fa, sarà nuovo giudice di X Factor insieme a Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia con Giorgia in conduzione. Abbiamo già visto delle immagini e secondo me sarà un bravissimo giudice, molto empatico, sarà sorprendente da questo punto di vista, sarà un po' più Filippo e meno i Rama, ho questa impressione qua. C'è Jungle con Sunshine su Z.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Deglia La Sala. Due le principali notizie. Per un incendio in scarpata la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. E per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si è formato un chilometro di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano 8 km di coda. Si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center via Blita all'803 111. Restiamo in zona ma in carreggiata opposta per segnalare anche code a tratti tra Attigliano Orvieto verso Firenze. Ancora sulla 1 proseguendo in direzione di Bologna, traffico intenso tra Calenzano e la 1 direttissima. Sempre sulla 1 verso Milano, code a tratti tra Milano Sud e la tangenziale Ovest. Sulla 4 Milano-Brescia si sono formate code per un incidente tra Viale Certosa e Pero in direzione di Torino. E per traffico sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e Castel San Pietro 45 minuti di percorrenza verso Bologna. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio.

0: take them back to the blog era one time.
1: a little classic ass.
2: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado.

0: 22 Simba e Gue arricchiti alle 15.36 su Radio Z nel collettivo 22 Simba che abbiamo conosciuto qui ai nostri microfoni durante una bella chiacchierata e che ritroveremo poi il 2 di settembre all'Arena di Verona per il nostro Radio Z Future Hits Live. State qui sempre nel collettivo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Le 15:37 in questo martedì pomeriggio, siete su Radio Z all'interno del collettivo fino alle 17 con voi Nick Giustini e soprattutto al 335 30 10 25 le vostre voci, i vostri messaggi, i vostri WhatsApp, e in tanti ci state scrivendo che oggi è stata a tutti gli effetti la prima giornata di normalità, di ritorno alla normalità, perché il primo giorno di lavoro è sempre un po' così, e qualcuno invece ci dice che sta finendo i compiti dell'estate. Salutiamo Marco, ci sta, questo è un periodo di avvicinamento al ritorno a scuola e tanti studenti si stanno preparando per tornare a sedersi sotto al banco e pronti a impegnarsi in un altro anno difficile ma ricco di soddisfazioni. Madonna con Densetteria su Radio Z.

Alle 15.41 c'è anche Madonna nel pomeriggio di Radio Z all'interno del collettivo. E la cosa affascinante della nostra playlist è che possiamo passare da un'icona della musica mondiale, Madonna, che ha fatto la storia della musica, a un ragazzo molto giovane, romano, di grandissimo talento, grande chitarrista, scrittore veramente sopraffino. Su Instagram si chiama Primogenito Parla di Meno, qui non parla, canta, anzi

0: urla: scusa Caterina.
1: Se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato. Scusa Caterina, se con i pugni non ho mai centrato il muro e ho rotto tutte le vetrate.

Ti hanno vista ballare da sola in The Night, però insieme a te c'erano Takagi Ketra, Tommaso Paradiso ed Elisa. E sono le 15.48, siete su Radio Z e non state ballando da soli, perché questo è un grande collettivo. Non è solo il nome del programma che vi porta fino alle 17, ma è proprio un concetto che sta dietro alla grande famiglia di Radio Z, ma nello specifico di queste due ore con Nick Giustini fino alle 17. Perché? Perché voi siete protagonisti al 335 30 10 25. È arrivato questo bellissimo messaggio da Antonia, dice: ciao, sono Antonia da Napoli e sto preparando il caffè con la moca, perché per me il caffè è solo con la moca. Bellissimo, perché nessuno ha chiesto niente a questa Antonia, però lei comunque ci ha tenuto a darci il suo parere ed è anche giusto così da un certo punto di vista. A proposito però di quelle sonorità particolari mediterranee, un po' che hanno a che fare con la Campania, arrivano loro con tutto il loro splendido sound, Nugenea su Z, questa è Carè.

È un orario palindromo, 15:51, cioè che se lo leggi al contrario rimane sempre 15:51, anche se adesso purtroppo sono le 15:52 in punto, siete su Radio Z. Erano i Nughenea con i Giustini fino alle 17, è stato il suo anno dal punto di vista della musica al femminile. Dito nella piaga, questa è Businessman.

0: Chiudiamo così la nostra prima ora del collettivo Z Sombra Potential alle 15.59, ma non vi preoccupate perché tra poco ce n'è una seconda e ci sono tante altre cose di cui chiacchierare, tanta musica da ascoltare e soprattutto aspettiamo voi, le vostre voci, i vostri messaggi al 335 30 10 25, come sta procedendo questa seconda giornata di ritorno alla normalità oppure come sono iniziate le vostre ferie perché magari qualcuno è partito ieri. Noi vi aspettiamo sempre in radiovisione al 266 del Digitale Terrestre o al 735 di Sky qui tra poco fino alle 17 nella seconda ora. Sono le 4.
1: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque, in radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z, in streaming su RTL 102.5 Play.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.

Mi chiamano Big Five, Arti Five con Swag Music. Apre la seconda ora del collettivo con i Giustini. Grazie ovviamente per scegliere sempre Radio Z e per sceglierlo in queste due ore fino alle 17. Arti Five che un tempo si frequentava con Anna. Poi ci sono lasciati, ma attenzione perché lei qualche giorno fa ha pubblicato una foto insieme ad Arti Five. Ritorno di fiamma? Bah, chi lo sa.

Le 16:10 c'è Achille Lauro con Comuni Mortali nel nostro pomeriggio su Radio Z all'interno del collettivo. Tra le altre cose, l'inizio di questa canzone mi ricorda quell'arpeggio di chitarra di questa canzone che è stata presentata, lo avete visto, in questo scenario meraviglioso della Fontana di Trevi. Mi ricorda molto una canzone dei Green Day. Questo non voglio dire niente, è semplicemente che mi ricorda una bellissima canzone, un bellissimo arpeggio dei Green Day, che comunque sono degli artisti, voglio dire, grandi, e secondo me essere paragonati ai Green Day è una bellissima roba. Merck & Cremont hanno prodotto una delle hit di quest'estate. Sul loro beat cantano Serena Brancale e i Colors, e questa su Z è Partenope.

Partenope, Serena Brancale, Colors sul beat di Merck & Cremont alle 16 e 13 minuti su Radio Z nel collettivo. Qualche giorno fa ha compiuto gli anni, quindi noi ci uniamo a tutte le persone che gliel'hanno fatti 26, se non ricordo male. Stiamo parlando di Alfa qui con Jovanotti, e allora buon vento a tutti voi.

0: E allora Ugel Jamaican Bam Bam alle 16:19 avete fatto Bam Bam quest'estate, e secondo me Bam Bam può voler dire tutto, può voler dire niente. La cosa fondamentale è che abbiate fatto, che abbiate vissuto una bella estate e che abbiate riposato e vi siate abbiate recuperato, ecco. Un po' come sta provando a fare lei, che ha avuto un incidente ma l'abbiamo vista tornare sul palco perché è una leonessa, è una che combatte tantissimo. Noemi, in questo caso con la sua nuova Vito Salamanca, tu che cosa fai questa sera?
1: È

0: Tu cosa fai questa sera, Noemi, insieme a Vito Salamanca, che è il producer che, diciamo, ha svoltato con Samurai Jerry e la sua Halo l'anno scorso, ed è molto molto molto bravo, molto valido, e questa collaborazione sicuramente lo conferma. Sono le 16:22 su Radio Z, c'è Ilea.
1: Divertente,

Ma poi mi parli dei tuoi drammi e dei tuoi genitori, che sono assenti e non li vedi da anni migliori. E poi mi parli di tuo padre quanto è stronzo a cena.

0: Via Radio.
1: Buon pomeriggio da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Vediamo le notizie di rilievo. Per un incendio scarpata con fumo, la 14 Bologna-Taranto è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si è formato un chilometro di coda da San Severo. Sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano 7 km di coda. Si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center Viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo verso Firenze 3 km di coda per incidente, traffico bloccato tra Guidonia e la diramazione Roma Nord. Più a nord anche circolazione sostenuta con code tra Attigliano e Orvieto e traffico tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna. Un camion in panne sulla 26 dei Trafori causa un chilometro di coda tra il bivio della 10 Genova Savone e Masone verso Gravellona Toce. Infine traffico sulla 14 Bologna Taranto tra Forlì e il bivio dell'Autosole in direzione della 1. È tutto, a più tardi.
0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G e Manu Chao viajando per il mondo alle 16.33 su Radio Z nel collettivo. E spesso quando gli artisti passano da qui chiediamo qual è il loro rapporto personale con la radio, e Manu Chao è uno che ci è molto legato, tant'è che spesso nelle sue canzoni, anche proprio in Me Gusta Su, ci sono delle intro che vengono registrate, proprio vengono tratte, vengono prese da stazioni radiofoniche di tutto il mondo. Ora però, a proposito invece di giovani talenti, una penna straordinaria, quella di Promessa, che incontra un'altra incredibile mano, quella di Franco 126 sul beat di Idua. Questa è Ordinaria Follia.

ho capito dove manderebbe tutto. Quando dici manderei tutto senza di te, però posso dire rimaniamo un po' nel dubbio, perché alle volte il non sapere è proprio il piacere, è quello che ti spinge a essere curioso e a scoprire che cosa dice Blanco. In nostalgia alle 16.38 su Radio Z nel collettivo fino alle 17, un'altra ventina di minuti da trascorrere insieme, quindi stati qui.

0: Noi ci siamo e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E 40 su Radio Z nel collettivo, martedì 25 di agosto. È un pomeriggio qualsiasi che però può trasformarsi in un momento bellissimo se scaricate la nostra applicazione RTL 125 Play e andate a rivivervi tutti i momenti che l'anno scorso abbiamo raccontato qui nel collettivo, tutte le chiacchiere che abbiamo fatto con tutti gli artisti che sono passati. E non vi preoccupate, perché ho come l'impressione che se non la settimana prossima, quella dopo ancora, saremo di nuovo in pista, pronti a conoscere, a raccontare tanta bella musica, perché questo è lo scopo di Radio Z, e tanta bella musica che racconta anche la nostra generazione. E lo faremo anche il 2 di settembre all'Arena di Verona, alla Radio Z Future Hits Live. Ultimi biglietti disponibili su ticketone.it, quindi correre.

I Need a Sign, Show Me Love, LB1 alle 16.43 su Radio Z nel collettivo. Poco fa abbiamo citato la Radio Z Future Hits Live. Ci sarò anche io insieme alla splendida compagna di viaggio Cecilia Songini, Cecil B di Radio Freccia, e condurremo il red carpet nella serata del 2 in cui incontreremo tantissimi artisti, tra cui anche Faccia Nuvola.

È l'episodio d'amore di Geolier alle 16.51 che ci accompagna verso la fine del collettivo, ma ricordate che l'amore non è mai solo un episodio, è un insieme di episodi, perché non basta un episodio solo per definire l'amore, almeno questo è il mio modestissimo punto di vista. E poi cito un mio amico poeta che dice: l'amore grande sta nei piccoli piccoli gesti. Secondo me questa è una grande grande grande massima. Madame con Mamma No Mamma su Z nel collettivo.

Alla fine è solo un gioco, dice Madame in Mamma non mamma, alle 16:53 su Radio Z nel collettivo. Anche il nostro lavoro forse è solo un gioco e lo facciamo per divertirci e attraverso il divertimento nostro divertire voi. E questo lo vediamo ogni giorno al 335 30 10 25 perché ci scrivete sempre in tanti. E quindi grazie perché dimostrate sempre di più l'amore verso la radio, verso questo mezzo. E la cosa che ci tengo a sottolineare è che sempre più ragazzi giovani, giovanissimi ci scrivono. E questo è un altro bellissimo messaggio, perché attraverso la musica stiamo creando una connessione con la nostra generazione, che ha bisogno anche un po' forse di tornare a sognare ascoltando una voce. E secondo me è una cosa meravigliosa. Talk to you su Z.

0: Anna, alle 16:59, lei che l'anno scorso, se non mi ricordo male, fu una delle ultime a esibirsi alla Radio Z Future Hits Live 2025 e quest'anno sarà una delle protagoniste nel 2026, il 2 di settembre, ultimi biglietti disponibili, lo dico per l'ultima volta oggi, è ticketone.it, forza muoversi. Raga, che dire, follettini e follettine, è finito anche questo appuntamento del collettivo che si rinnova domani puntuale dalle 15. Ora Alessandra Vatte e Francesco Taranto con la loro Generazione Z e noi ci sentiamo domani, che ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Generazione Z.
2: Rieccoci prontissimi con Generazione Z, come ogni giorno e anche quest'oggi si rinnova questo duo, cara Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Ciao Ale! E giustamente, però giustamente, yeah. Eccoci, non ti avevo aperto, scusami Ale, hai ragione, è l'abitudine, eccoci.
4: Ah, okay, ora buongiorno, vai, buon pomeriggio, non so bene che dire, io ero abituata col buongiorno, con Turbo Z, a quest'ora forse ci sta un po' più buon pomeriggio, buonasera. Sempre qui in diretta sia dall'aeroporto di Fiumicino, oggi se possibile ancora più pieno di ieri.
2: Eccoci, ancora più pieno? Allora aspetta che tra pochissimo, sì. Tra l'altro ringraziamo il nostro Nick Giustini che qualcuno forse la televisione potrebbe anche intravedere. Che ci sta facendo anche da tecnico audio.
4: Adorato.
2: Esatto, eccoci. E ora vediamo sia te, cara Alessandra, sia proprio l'aeroporto così pieno, come dicevi giustamente. E risalutiamo il nostro Giustini che sta gattonando piano piano, andando via dallo studio. Lo ringraziamo ovviamente che vi ha tenuto compagnia con Collettivo Z. Allora, prima di cominciare, però, parliamo di Carta Giovani Nazionale che ci dà un sacco di vantaggi e opportunità in tantissimi ambiti: sport, benessere, cultura, viaggi, formazione, trasporti, eventi, tirocini e lavoro. Avete capito bene, Carta Giovani Nazionale. Nazionale è unica ed è fatta apposta per noi. Se anche voi avete tra i 18 e i 35 anni, attivatela subito sull'app Io Carta Giovani, è promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani.
4: Unitevi ai 4 milioni di ragazzi che già l'hanno scelto. Torniamo fra poco, partiamo con la musica. Fred De Palma.

0: Proprio Zed anche loro, ormai li conosciamo, Fred De Palma qui con Anitta e Mischilla. Lui invece sarà sul palco del Radio Zed Future Hits Live il prossimo mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona. Ormai manca veramente poco più di una settimana, 8 giorni per l'esattezza.
1: È vero, 8 giorni al nostro grande evento, e lo ricordiamo, poi ve lo ricorderemo anche insomma più avanti. Comunque ultimissimi biglietti disponibili, correte su ticketone.it, bisogna veramente correre perché secondo me già mentre sai quando proprio ti colleghi intanto spariscono man mano i biglietti, devi i posti sparire, quindi no, bisogna correre assolutamente. C'è Godzilla.

0: Una delle primissime canzoni con cui abbiamo conosciuto Tananai, Baby Goddamn, del 2021, 17 e 10 minuti in Generazione Z, con Alessandra Vatta dall'aeroporto di Roma Fiumicino, come ascoltarlo qui da Milano. È un Tananai anche diverso, fa strano, no? Magari riascoltarlo adesso, che poi lo conosciamo, no? Con delle grandi ballate, delle grandi canzoni magari d'amore, così. Invece era partito un po' diverso, effettivamente, no?
1: Un pochino, anche osservando il video, è un po' diverso. Più che altro, facciamo un appello a Tananai, perché lui l'aveva detto che si sarebbe preso una pausa, no? Perché negli ultimi anni era veramente, aveva fatto un sacco di cose. Però stiamo esagerando, Tananai, ci manchi. Quindi per favore, magari adesso quanto prima torna con qualcosa di nuovo che vogliamo ascoltarti nuovamente.
0: È vero.
1: Live magari.
0: Eh sì, ci sta la pausa, per carità, è giusto anche non essere magari sempre presenti, sempre, però dopo un po', bisogna tornare, ma tanti comunque, anche Gazzelle per esempio, qualcuno ha notizie?
1: Cioè, è vero, dov'è? lui l'aveva detto, però anche lui ha un pochino di tempo che effettivamente non si fa sentire. Loro invece sempre presenti, Pinguini Tattici Nucleari.

0: E quindi tattici nucleari su Z17 e 14 minuti. Ma attenzione, attenzione Garale, perché
1: Butzo Genug Kitschrieg Blungarten Schrin David. Fra poco vi spieghiamo che cosa significa e chi sono, eh? Fra poco, intanto li ascoltiamo.

0: non è cool.
1: Galm con Salmo, Boogeyman su Radio Z, 17:20 ormai quasi, con Francesco Taranto e Alessandra Vatta. Insomma, il brano di prima, Gut Genug, sì, in tedesco, credo che sia tedesco, è un trend in realtà che nasce sui social e vuole essere un inno al piacersi, cioè abbi fede in te, piaci, ah,
2: bello,
1: ma cercati di piacerti, sì,
2: di accettazione, insomma, personale, bello,
1: esatto,
2: bella,
1: di accettazione, bella, proprio,
2: bella novità, torniamo tra pochissimo.
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Già 7:20 minuti in Generazione Z con Alessandra, con Francesco, quindi parlavamo di questa novità tedesca che vi abbiamo fatto scoprire poco fa. Questo sempre per la serie che qua su Radio Z vi facciamo scoprire un sacco di cose molto prima, molto, molto prima degli altri, possiamo dirlo. Oh, lo diciamo.
1: Esatto, e anche grazie alla nostra musica lanciamo anche dei bei messaggi, tipo questo, appunto, certo, di accettarsi così come si è, anche con i propri difetti, poi alla fine, no?
2: Assolutamente, c'è la novità anche di Emma insieme a Fabri Fibra, questa è Antidroga.

0: Anna con Fabri Fibra in un'altra delle hit di questa estate 2026, Antidroga, trovata su Radio Z alle 17:24 minuti, se qualcuno servisse l'orario esatto.
1: Esatto, noi forniamo anche questo, tanti servizi, non solo novità, musica, eccetera, anche l'ora esatta e anche le ragazze Clara insieme a San Giovanni.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Autostrade per l'Italia da Delia La Sala. Queste le situazioni di rilievo sulla 1 Milano-Napoli tra Fabbro e Attigliano. 8 km di coda, si passa solo in corsia di sorpasso verso Roma a causa di alberi caduti dopo un temporale. Per i percorsi alternativi potete contattare il call center viabilità all'800 311. Inoltre sulla 1 Milano-Napoli tra Guidonia e la diramazione Roma Nord restano 6 km di coda in diminuzione per un incidente da poco risolto verso Firenze. E più a nord rileviamo traffico tra Calenzano e la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per un incendio è scarpata la 14 Bologna-Taranto, è chiusa tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara. Per l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale si sono formati 2 km di coda da San Severo. In alternativa consigliamo di percorrere la statale 16 Adriatica. La circolazione è sostenuta sulla 14 Bologna-Taranto tra Forlì e il bivio della 1 Milano-Napoli verso l'Autosole. Da Autostrade per Italia è tutto, vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza e noi ci aggiorneremo tra un'ora con altre notizie. Più tardi.

0: che ti ricorderai.
1: Ariete, è l'ultima notte, 17:37 minuti, qui su Radio Z. Allora, ritorniamo lì all'aeroporto di Roma Fiumicino, cara Vatta, cara Alessandra, ma soprattutto sei con qualcuno, qualche passeggero, con chi?
2: Esatto, con un sacco di ragazzi che ascoltano e conoscono Radio Z, qui in onda con me, con noi, ce ne sono solamente tre, però che si chiamano?
3: Aurora.
2: Vai.
4: Alessandro.
5: Luca.
2: Ok, Aurora, Alessandro e Luca, e loro hanno fatto un'esperienza incredibile insieme a tutti gli altri che sono qui vicino ma che poi non verranno in onda con noi. Che cosa avete fatto? Vai, racconta tu, Luca, che ha il microfono.
4: Siamo stati 2 settimane a Londra, a Wembley. Abbiamo girato Londra e ovviamente studiato inglese, è stata una bellissima esperienza, soprattutto per i giovani. Perché siamo comunque con i ragazzi, siamo sempre in contatto con ragazzi e,
2: per imparare l'inglese, per imparare l'inglese, esatto. Poi sicuramente vi sarete divertiti, avrete fatto tanto altro. Francesco, quanti anni avete voi? Aurora, dici quanti anni avete, più o meno la media, da dove venite?
3: Allora, circa abbiamo dai 14 ai 19 anni.

0: anni. Per ora questi siamo tutti siciliani.
1: Okay. Tutti da Catania adesso, tornano tutti a Catania, capito? Finite queste due settimane.
2: Ecco, e quindi senza entrare nei dettagli, ma quanto studio c'è stato in percentuale e quanto invece, diciamo così, momenti liberi, momenti di libertà.
1: Ecco, diciamo così.
2: Sì.
1: Allora, al volo proprio, chiedo a Luca che non ha parlato, quanto studio c'è stato in percentuale e quanto divertimento invece?
3: Ma diciamo più un 20% studio, 80% divertimento, anche perché le lezioni, essendo tutti competenti senza dormire, bene o male si dormiva e basta a lezione. Quindi...
1: L'hanno proprio detto, si dormiva e basta a lezione, è stato dichiarato.
3: Lo studio alla fine si è fatto, cioè detto, si è fatto lo studio.
1: Anche perché lì stanno seguendo i genitori, capito? Quindi devono dire.
2: No, infatti, ricordiamo i genitori, è assolutamente tutto falso quello che hanno detto, anzi, le percentuali erano al contrario, 80 studio, 20% di divertimento.
1: Sì, sono sbagliato.
2: Assolutamente. Va bene, li salutiamo.
1: Va bene, grazie ragazzi allora per essere stati con me. Grazie mille.
0: Di nulla.
2: Ciao.
4: Grazie, prego.
2: prego non è male, a dopo cari amici, buon viaggio naturalmente. Allora, messaggio invece per i ragazzi anche come loro tra i 18 e i 35 anni, vivete in Italia, avete tante idee su nuove cose da fare ma non sapete come realizzarle, allora per voi c'è Carta Giovani Nazionale che vi propone un sacco di opportunità grazie alle offerte messe a disposizione da partner pubblici, startup e realtà italiane multinazionali, così potete fare tante cose ma spendendo meno. Andate sull'app Io e attivatela, è gratuita, la carta è promossa dal Ministro per lo Sport e i giovani la usano 4 milioni di ragazzi. Carale, tra pochissimo ritorniamo insieme allora anche lì dall'aeroporto.
1: Tra poco, rimanete con noi.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
2: Generazione Z 17:40 qui su Radio Z all'interno di Generazione Z. Carale, mi sa che non mi senti, vero? Mi sa di no. Va bene, io sì, sappi che noi ti sentiamo. Comunque tra poco ripristiniamo anche il collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino e anzi vi ricordiamo, come hanno fatto i ragazzi insomma poco fa, di andare lì alla nostra postazione Terminal 1 per la precisione di Fiumicino. Non potete insomma non vedere la nostra postazione, la vedete sicuramente, andate lì così insomma Alessandra vi pesca, vi porta in onda e facciamo due chiacchiere anche in diretta, che è la cosa insomma più bella. Ovviamente salutiamo anche qualcuno che lì dietro ci sta salutando di te lì nella nostra postazione. Intanto West Cross insieme a Fra Quintale, queste Scarabocchi.
8: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre schivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi, quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti da

0: 17:43 minuti, Scarabocchi di West Cross insieme a Fra Quintale qui all'interno di Generazione Z. È stato insomma bello sentire prima, no, Ale, questi ragazzi che sono tornati da Londra, da questa vacanza studio, tra virgolette.
1: Sì. Bella esperienza, anche perché ho ricordato la mia vacanza studio all'età loro. Jimmy Neyro. Chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si sa.

0: espormi dicendo che questo forse è uno dei miei brani preferiti di Ed Sheeran, Bad Habits su Radio Z. Fighissimo anche il video per chi ci stesse seguendo, ci avesse seguito in radiovisione.
1: Verissimo, verissimo Ale. Allora, mancano pochi giorni, lo ricordavamo anche poco fa, il 2 di settembre all'Arena di Verona arriva il nostro Future Hits Live. Quest'anno la lineup è veramente super, perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà anche Gabri Ponte. Ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it. Bisogna veramente correre, correre, perché sono gli ultimissimi, eh? Noi ve lo stiamo ricordando
0: in tutti i modi. Poi non dite che non vi avevamo avvisato, perché sappiamo che poi ovviamente i posti più belli vengono presi quanto prima, quindi sbrigatevi perché manca poco più di una settimana. Non so se sentite gli annunci qui.
1: Sì, lo sta dicendo anche l'annuncio all'aeroporto, comprate i biglietti, comprate, comprate, comprate.

0: Sola nostra.
1: La canzone estiva per questa estate di Gaia Bossa Nostra, e tra l'altro ci sarà anche Radio Z Fisher Hits Live mercoledì 2 di settembre a Verona, come ricordavamo poco fa parlando anche di Gabri Ponte, quindi tantissimi artisti.
2: Noi ve li stiamo dicendo piano piano, voi prendete appunti, segnate se c'è anche il vostro preferito, così potete certo venirlo a vedere proprio mercoledì prossimo all'Arena di Verona. Parlavamo prima di assenze e di ritorni, grande ritorno di Baby K con Tuca Macarena.

0: una delle tante collaborazioni di DJ Snake, in questo caso forse una delle prime con Justin Bieber, infatti era il 2016, già 10 anni di questa Let Me Love You ritrovata su Radio Z.
1: Fa abbastanza impressione quando adesso alcune canzoni, no, che conosciamo benissimo, che amiamo eccetera, iniziano a compiere 10 anni, no? Tutte le cose del 2016 così inizia a dire ah, erano 10 anni fa, vabbè facciamo finta di nulla perché così non vogliamo comunque sentirci anziani, eh? Allora, assolutamente no.
0: Ci proviamo.
1: Esatto, torniamo tra poco. Sono le 18.

0: Si apre anche la seconda ora di Generazione Z, 18 e 2 minuti, aperta da questa canzone di Tedua, Mai, uscita proprio subito prima del suo live, peraltro a San Siro, insomma, di quest'estate. Anche lui, quindi grande protagonista di quest'estate, Tedua, davvero, insomma, con un super live.
1: Esatto, protagonista dell'estate ma anche del prossimo inverno, perché già sono uscite tutte le date del suo tour nei palazzetti, quindi non ha fatto in tempo a concludere un giro di concerti che già ne inizia praticamente un altro. C'è Fulminacci.

0: Quanto l'abbiamo amata e quanto continuiamo ad amarla, questa All Time High di Nico Santos su Radio Z alle 18:08 minuti. Sai che ancora mi fa strano, devo abituarmi a considerarmi nel pomeriggio io, eh?
1: È vero,
0: Taranto, perché ero abituata a dire 9 del mattino, 10 del mattino.
1: Effettivamente
0: devo
1: è vero.
0: Un po' abituare.
1: È un bel cambio, sì, quasi. No, 12 ore dopo no, però insomma, comunque un po' di ore dopo.
0: 9 ore dopo,
1: è vero, è un fuso particolare, sicuramente in questi giorni. Lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Lo ricordiamo anche Terminal 1, ricordiamo quindi di avvicinarvi se volete alla nostra postazione, se ci seguite, così insomma tra poco facciamo due chiacchiere con voi, noi vi aspettiamo.
0: C'è Bresh intanto, da Dio su Radio Z.

0: La canzone che ci ha accompagnato per quest'estate 2026 per quanto riguarda Brescia, da Dio, 18 e 11 minuti. E sì, ci sarà anche lui a Radio Z Future Hits Live, giusto Ale?
1: Oh. Sono talmente tanti che lo continuerete a sentire spesso. Questo ci sarà anche lui, ci saranno anche loro, ci sarà anche lei. E in questo caso ci saranno anche lui.
0: È vero.
1: Anche lui in questo caso, prima stanza a destra, con l'unico ricordo.

0: 18 e 17 minuti, pronto come va? Dei Colors ci saranno anche loro, tra l'altro davvero lo ricordavamo poco fa, sia band sia artisti singoli, uomini, donne, tutti i tipi, naturalmente ci saranno anche loro, appunto Radio Z Future Hits Live 2 di settembre all'Arena di Verona, ovviamente insomma immagino, in realtà chissà cosa possono portare, perché hanno sia Rolling Stones sia la canzone ovviamente con American Cream, chissà, vedremo.
1: Sganciano talmente tante hits che poi è un problema pensare a quale potrebbero portare, cioè uno sta lì a chiedersi quale porteranno. Angelina e

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni su Radio Z, e lei, siamo ben contenti di dirlo, considerato quanto è stata assente un po' dalle scene, siamo ben contenti di dirlo, sarà proprio presente anche lei sul palco del Radio Z Future Hits Live il prossimo mercoledì all'Arena di Verona.
2: È vero, bello, perché anche nella prima ora parlavamo insomma di quando ci si prende anche una pausa, no? Naturalmente tra Nanai, Gazzelle e tanti altri, però siamo contenti che chiaramente quando poi gli artisti ritornano, come ha fatto lei, come ha fatto anche San Giovanni per esempio, no? Che per un po' insomma anche lui aveva raccontato, insomma, no, di aver bisogno di una pausa. È vero, anche è vero, tanti comunque effettivamente, ora che ci pensiamo, però insomma poi piano piano ritornano. Invece ora Tame Impala insieme a Jenny, questo è il remix di Dracula.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 18 e 27 minuti qui su Radio Z. È previsto domani alle 18 il Consiglio dei Ministri per discutere dei prezzi dei carburanti e che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore per consentire al governo di lavorare ad un intervento mirato. L'ipotesi è quella di un provvedimento selettivo concentrato sulle fasce di reddito deboli che hanno più bisogno del sostegno dello Stato. Gli Stati Uniti intanto hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran e hanno anche annunciato un'operazione per tagliare il sostegno economico all'Iran, mettendo nel mirino tutti i paesi che collaborano con il regime, Cina compresa. Passiamo poi allo sport con il calcio. Juventus che corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori 2 o 3 mesi. Verrà data maggior responsabilità al giovane talento Alex Begovic, ma si cerca anche una punta. Circolano i nomi di Sorloth e di Mateta. Passiamo invece allo sci. Intervento riuscito per Federica Brignone. Torna oggi in sala operatoria per il ginocchio sinistro che le provocava ancora dolore dopo la caduta del 2025. La 2 volte campionessa olimpica in carica riprenderà quindi gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana. È tutto, ora il meteo.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì con anticicloni in rinforzo su praticamente tutta Italia, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità solo su Alpi e Prealpi con qualche occasionale piovasco in giornata. Si farà sentire nei prossimi giorni il caldo soprattutto al sud e sulle isole maggiori con temperature anche superiori ai 40 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
3: Via Radio.
4: Buona serata da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre nella stessa direzione, sempre per il traffico sostenuto verso Firenze, troviamo code anche tra Arezzo e Firenze Sud. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Forlì e il bivio con la 1 Milano-Napoli, per chi viaggia in direzione di quest'ultima con tempi di percorrenza superiori a 1 ora. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate sempre con prudenza e fate un buon viaggio.

0: proprio così come ci dice Elodie. Ok, respira, 18 e 35 minuti, ultima mezz'oretta nostra compagnia qua in Generazione Z. Allora, cara Alessandra Vata, lì dall'aeroporto di Roma Fiumicino, Terminal 1, anche oggi molto pieno, ci dicevi poco fa, che altre notizie ci porti?
1: Allora, sì, pieno, però in questo momento esatto in realtà si è un po' spopolato, okay. Secondo me stanno partendo un po' di voglio, comunque tanta gente si è avvicinata quantomeno al gate. In sottofondo si continuano a sentire, non so se voi le sentite, ma io le sento in cuffia, quasi difficile parlare.
0: È vero, sento
1: anch'io. Si sentono molto forti le note del pianoforte. C'è qualcuno che sta suonando Giovanni Allevi e una scena un pochino triste che ho visto, però insomma può capitare negli aeroporti. Evidentemente qualcuno che aveva fatto le vacanze insieme faceva scalo a Roma e poi adesso ci si deve dividere perché magari si va in città diverse a prendere un altro volo e quindi insomma ho visto dei saluti con dei pianti anche qui vicino alla postazione di RTL e Radio Z ovviamente. Quindi insomma è stata una scena un po' triste, però fa parte del gioco dell'aeroporto. No? Poi è quello tra le tante cose che si vedono stando qui in aeroporto.
0: È vero, capita, sia come dicevi tu appunto quando si ritorna da un viaggio appunto poi ci si separa, spesso invece anche proprio alla partenza invece, no? Vediamo magari sai quelli che accompagnano, magari anche i figli banalmente che stanno partendo per da qualche parte all'estero, oppure fidanzati insomma che si separano per un po' e quindi c'è sempre quel momento lì in cui no beh, dai ti accompagno fino almeno fino ai controlli di sicurezza, no? Sai quella cosa? Che poi forse è quasi peggio, cioè forse sarebbe meglio diciamo magari no? Salutarsi un po' prima, perché sennò se poi vai fino a lì poi finisce che si insomma si finisce un po' in dramma diciamo, però capita giustamente come dicevi tu, è una delle tante cose che si vede insomma
1: a parte spesso, del gioco dell'aeroporto.
0: Certo, è vero.
1: Sì, peraltro quando io arrivo qui vedo nella corsia laterale quella diciamo di destra una serie di macchine infilate con le quattro frecce, perché sono quelle che appunto magari vogliono rimanere fino all'ultimo a salutare gli amici, i parenti, però sapendo che possono rimanere al Kiss & Go solo 15 minuti aspettano proprio fino all'ultimo per potersi poi posteggiare lì e stare il giusto tempo senza prendere multe, ecco.
0: Vabbè, bello però comunque sempre tante storie anche belle insomma che raccontiamo o direttamente con i passeggeri o anche solo così insomma da quello che vedi giustamente lì all'aeroporto. Torniamo tra pochissimo per questi ultimi 20 minuti circa insieme in Generazione Z.
2: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
3: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Le 18 e 38 minuti, sempre qui su Radio Z, in Generazione Z, con... Scusami, stavo per chiamarti Luigi Provenzani,
0: lo so, ormai lo so.

0: ad un tutt'uno Luigi Provenzani e Alessandra Matta, invece no, Francesco Taranto e Alessandra Matta, e gli applausi che forse sentite perché
1: sì,
0: si sono
1: per
0: sentiti al pianoforte dei ragazzi bravissimi. Sì,
1: bello,
0: sì.
1: Bello anche questo, un'altra delle tante storie appunto che raccontiamo dall'aeroporto, come dicevamo anche prima, e una di queste è proprio quello, quelli che si esibiscono lì, a volte cantano anche, insomma, però bravissimi davvero. In tema di gossip, questo è l'unico gossip che so anch'io, cara Ale, visto che ieri parlavi di gossip,
0: capito di che stiamo parlando,
1: di Berrettini chiaramente, o no? Esatto. O no?
0: Matteo Berrettini e Peggy Gou, ascoltiamo solo lei insieme ad Ira Star qui su Radio Z.

0: Woman di Peggy Goo insieme ad Ayra Starr, 18 e 42 minuti, e quindi sì, insomma, ci ha fatto sognare un po' quest'estate questa storia d'amore, più che altro perché poi ogni volta non c'erano questi scatti sempre in serata, ovviamente, se non lei è una DJ, no? Quindi c'erano sempre questi scatti.
1: La domanda ora è, premesso che sono affari loro e poco ci interessa, però la domanda è: durerà o non durerà sto giro? Insomma, ci auguriamo per loro che vada come loro più sperano, ecco, possiamo dire così.
0: Speriamo di sì, assolutamente. C'è più in alto intanto di Birth.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Vale ancora dire neomamma, la neomamma Rosvillain sì, su dai. Radio Z? Per quanto tempo ancora dai. Si è neomamme e quando poi invece si diventa mamme a
2: questa
1: tutti
2: è una bella domanda. Dai, secondo me almeno dai un 6 mesi sei ancora neomamma, no?
1: E allora è neomamma, sì, hai ragione. Esatto. E allora è neomamma.
2: Totalmente
1: ancora.
2: A caso l'ho
1: bella,
2: detto.
1: Bella, brava.
2: Bella, brava. Tutte le ha lei, sì. Ovviamente anche giudice, lo ricordiamo, insomma, no? Per quanto riguarda nuova scena. Quindi insomma tantissime attività per lei, naturalmente poi l'aspettiamo con calma, ovviamente, insomma immaginiamo che ora avrà altre robe da fare, ma insomma l'aspettiamo poi anche con altra musica. Intanto c'è Napoleone con la sua Cucù Marie.

0: canzone uscita quest'estate di Napoleone Cucù, Marie, 18 e 51 minuti, veramente super estiva proprio, cioè anche se la sentissimo insomma in un'altra stagione ci riporterebbe comunque a questa, no? Quindi è bellissima davvero.
1: Sì, lui è molto estivo in generale secondo me nei brani che ci regala, e peraltro ragazzi indovinate un po'? Ci sarà anche lui a Radio Zeta Future Hit Live.
0: Ottimo.
1: Mercoledì 2 settembre, manca pochissimo veramente.
0: C'è Kid Yugi intanto con Amelie.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: la voce di Milky e il sound di David Guetta in questa Just The Way You Are, che va a chiudere le due ore di Generazione Z in questo martedì 25 di agosto. Molto sound anni 2000, un po' un mix di B Boulevard, Stardust, figo, molto figo.
1: È vero, ci è piaciuto, ce l'ha fatto, è vero, ci ha fatto ritornare indietro di, non diciamo di quanti anni, perché sennò, ecco, un po' come il discorso di prima delle canzoni del 2006,
2: secondo me.
1: Esatto, una ventina almeno, ma non lo diremo, non lo diremo. Anzi, iniziamo adesso, e secondo me poi dopo mi cazzi sempre, c'ha ragione Edoardo e Anna Maria, a salutarlo e a dire che arriverà lui con la perizzetta tra poco, così l'abbiamo salutato e l'abbiamo ringraziato. E in chiusura ringraziamo anche la carta Giovani Nazionale, fatta apposta per tutti i giovani dai 18 ai 35 anni. Ragazzi, viaggi, cultura, formazione, sport e molto altro, la carta giovani ci dà veramente tante opportunità e offerte. Per averla basta attivarla sull'app Io, la carta, lo ricordiamo, è promossa dal Ministro per lo Sport e i giovani, ha già conquistato 4 milioni di ragazzi.
0: Ottimo, e allora noi torniamo su queste frequenze domani, sempre qui su Radio Z dalle 17 alle 19. Grazie Francesco Taranto.
1: Grazie Alessandra Vatta, domani.
3: Sei team

0: Radio Z, Generazione Futuro.
1: Sono quasi le 19.
2: Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. All'Arena di Verona suonano tutti gli artisti più amati della nuova scena. Future Hits Live 2026. Mercoledì 2 settembre dalle 20.30 in diretta ovunque. In radio e in TV su RTL 102.5 e Radio Z. In streaming su RTL 102.5 Play. Con...
3: Carta Giovani Nazionale è gratuita, digitale. La trovi nella sezione portafoglio su Appio e ti offre centinaia di opportunità in Italia e in Europa. Quasi 4 milioni di under 35 l'hanno già attivata. E tu?
4: Aperizeta.
1: Buonasera a tutti, signore e signori. Buon martedì, è il 25 di agosto, sono le 19 in punto. Questo significa una cosa chiara e tonda: inizia ufficialmente la seconda puntata della nuova stagione di Aperizeta. Insieme a me, Edoardo Donna Maria. Mi tocca ricambiare il saluto col professore, il professor Francesco Taranto, che con Alessandra Vatta vi hanno tenuto compagnia fino ad adesso, fino alle 19. Adesso però tocca a me, perché tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, anche per questa stagione, ovviamente sempre, se Dio lo vuole, ci sono io con la Perizzete. Allora 335 30 10 25, segnatevelo, è il nostro numero, 335 30 10 25, se volete chiacchierare con me, raccontarmi un po' cosa state facendo. Però partiamo intanto con la musica, Cazzai con la loro Animal.

sembra sempre una domanda quando disannunci questo gruppo musicale, Katsai, però è tecnicamente si pronuncia così, non credo di avere un'ottima pronuncia anglofona, però tant'è. Allora, questa era Animal, 19:04 minuti, subito avanti con la musica, subito uno dei primi ospiti di Radio Z Future Hits Live, c'è 22 Simba con Due Passi dal Cielo.

Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: E c'è Dito nella piaga che ci riporta un po' nella quotidianità, alla fine delle vacanze, in questo martedì 25 di agosto, ovviamente, stiamo arrivando, ragazzi, sta arrivando settembre, che dobbiamo fare? Si riparte con lo smog di Milano, l'aperitivo, il lavoro, la mattina, che per alcuni è tutto un grande fastidio, insomma, si può essere anche d'accordo con la signora Dito nella piaga. 19:11, qui su Radio Z arriva un altro grande protagonista di Radio Z, Future Hits Live, insieme anche a Dito nella piaga, tra l'altro me l'ho scordato di dirlo, c'è lui, Tommaso Paradiso, con la sua agitata Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso quando sono passati 14 minuti dopo le 19. Il 7 agosto è uscito l'ultimo album di Karol G, si chiama Non me arrepiento de sentir tanto, e arriva da quell'album Karol G con la sua Matadora.

0: E questo era il remix di Pookie di Aya Nakamura nel feat con Capo Plaza, 19:20 qui su Radio Z. E allora, momento reminder, mancano pochi giorni perché il 2 di settembre Arena di Verona arriva il Future Hits Live di Radio Z. Quest'anno line-up super, ormai lo sapete, lo diciamo sempre nel corso della puntata, con tutti gli artisti della nuova scena ci sarà anche Gabri Ponte. Ultimi biglietti per il 2 di settembre li trovate su ticketone.it. Arriva ultimo con la sua romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

E questo era ovviamente la voce inconfondibile di Ultimo, la sua romantica 19 e 24 minuti. Grazie per seguirci, come sempre, anche per scriverci al 335 30 10 25. Continuate a farlo, che tanto vi leggiamo tutti. Arriva Malcolm Todd con la sua Earring. Hello.

0: Via Radio.
1: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Calenzano e il bivio con la 1 direttissima per chi viaggia in direzione di Bologna. Mentre nella stessa direzione verso Firenze, a seguito di un incidente risolto, troviamo 2 km di coda tra Arezzo e Incisa Reggello. Situazione analoga anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di incolonnamenti tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti. Mentre lungo il versante italiano del traforo del Monte Bianco segnaliamo tempi di attraversamento di 2 ore e mezza per chi è diretto verso la Francia. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio!

0: E questa era Clara con la sua Diamanti Grezzi, anche lei sarà protagonista della Radio Z Futures Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Torniamo tra poco.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Noi ci siamo, e voi?
3: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
0: Di nuovo in diretta qui in Aperizzetta insieme a me, Edoardo Donna Maria, e non l'abbiamo detto perché tra una cosa e l'altra non c'è stato tempo, ma ieri alle 20

0: e 45, no, alle 18 e 45 era iniziata la partita della Roma, mentre noi eravamo qua giusto per dovere di cronaca, perché non è che siamo chissà che tifosi o chissà quanto ce ne possa interessare, però insomma la Roma alla fine la partita l'ha vinta 4-0, tre gol di Malen, tre assist di Dybala, il gol del giovane Pisilli che era entrato dalla panchina. Insomma, campione d'agosto anche quest'anno, non lo so, intanto arriva l'ultima di Ligabue, qualcosa per te.
1: Ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere e di colpo

tornato lì, che è sempre un piacere riascoltarlo, con la sua voce. Qualcosa per te qui su Radio Z, 19:43 minuti, si cambia registro però adesso, perché si va in America con il dottor Harry Styles, la sua Dance No More.

E questo era Safe con la sua Tu mi piaci tanto, anche lui tra gli ospiti della Radio Z Future Hits Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. Giustamente mi fanno notare che prima ho detto andiamo in America con Harry Styles, non è americano, è inglese. Tra l'altro mi ricordo anche benissimo il provino che fece davanti a Simon Cowell in X Factor UK, era tanto carino, anche tanto acerbo, devo dire che ha avuto un grande occhio il dottor Cowell nel riconoscere il talento di Harry Styles, che poi è diventato la pop star internazionale che conosciamo tutti. Arriva Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

continua la raffica degli ospiti del Radio Z Future Hits Live. Perché, vi domanderete voi? Vabbè, è ovvio, perché ci sarà anche lui, Samurai J. Questa era la sua Flamenco Paranoia. Quando mancano pochi minuti, pochissimi minuti alle 20. Intanto, a proposito di ritorni, c'è Ariana Grande.

altro si è ballata, si è cantata e si continua a fare, perché era una hit totale. A proposito, avete seguito i consigli di Tony F per quest'estate? Non so se avete visto, ma lui ci tiene sempre a far vedere quanto e come si allena. Lui fa pugilato e dice anche, insomma, allenatevi. Poi aggiunge ovviamente degli aggettivi poco carini per chi non si allena, però insomma è sempre un buon consiglio. Pochi secondi alle 20.

difficile sbagliare con Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, la loro Goya 20:02 minuti. È il ritmo estivo, viene bene se vi chiedo questa cosa qua: por la mañana caffè e por la tarde, Ron, caffè con Ron, il remix di Clan su Z.

E a proposito di hit che ti rimangono in testa all'infinito, questa ci è rimasta in testa dal 2023 e non esce più, è impossibile, quel quando è impossibile levarselo dalla testa. Questa era Annalisa, ovviamente con la sua Sinceramente qui su Z, 20 e 10 minuti in Aperizeta insieme a me, Edoardo, Donna Maria, e ogni tanto ci scrivete, metti quell'altro ancora. Tra i più richiesti, devo dire la verità, ci sono proprio loro due, che sono Shiva con Geolier. Questa è la canzone più ascoltata dell'album del Vangelo di Shiva, si chiama Bad Bad Bad su Z.

Shiva con Geoliel, la loro Bad Bad Bad, 20 e 13 minuti qui su Radio Z. E a proposito di canzoni ascoltate e riascoltate, una canzone che abbiamo ascoltato tantissimo quest'estate è Magnetic, The Bosa su Z.

Curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Anche Tananai nella playlist di Aperizeta in questo martedì 25 di agosto, 20 e 20 minuti. Allora, a proposito di trend, cose che succedono nel mondo dei social, allora, prima cosa da dire è che Jimmy Nero sarà anche lui protagonista di Radio Z Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona, ed è anche al centro dei trend. Avete visto anche il video di Elodie con Francesca, lo potete trovare anche su Radio Z Off, il nostro profilo ufficiale di Radio Z.
2: Nominare vuoi bugie te ne do, la mica te la do,
3: sopra il beat di Fleccino, vai.

0: la record in uno.
1: E questo era Jimmy Nero con la sua E allora 20 e 22 minuti, anche lui al Radio Z Future Hits Live 2 di settembre, Arena di Verona. Non sarà da solo, lo sappiamo, ogni volta che c'è un artista noi ve lo ricordiamo, perché ci sono gli ultimi biglietti su ticketone.it. ci sarà anche Rari Dal Tacco, che arriva qui su Z con la sua Dal Tacco.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 20 e 29 su Radio Z in apertura agli esteri. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran e hanno anche annunciato un'operazione per tagliare il sostegno economico all'Iran, mettendo nel mirino tutti i paesi che collaborano con il regime, Cina compresa. Sanzioni unilaterali, secondo il portavoce del ministro degli esteri del Qatar, che punta invece a risolvere la crisi mediando. E torniamo in Italia. Esce dal carcere e va agli arresti domiciliari il cantante 26enne Tony Boy, finito in cella il 22 agosto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, marijuana e hashish di una pistola beretta clandestina. Lo ha deciso la GIP di Milano dopo l'interrogatorio a San Vittore, riconoscendo solo l'imputazione per l'arma e non quella di spaccio. Il PM aveva chiesto invece il carcere. Vediamo con lo sport. Il calcio: la Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori 2 o 3 mesi. Verrà data maggiore responsabilità al giovane talento Alibegovic, ma si cerca anche una punta circa con il nome di Sorlot. È tutto.
2: Meteo Z.
3: Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì, con anticicloni in rinforzo su praticamente tutta Italia, una giornata di cielo sereno poco nuvoloso, un po' di variabilità solo su Alpi e Prealpi con qualche occasionale piovasco in giornata. Si farà sentire nei prossimi giorni il caldo soprattutto al sud e sulle isole maggiori, con temperature anche superiori ai 40 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Via Radio.
4: Ben trovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su gran parte della nostra rete, con solo alcuni disagi. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove registriamo la presenza di code a tratti per il traffico ancora intenso tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia in direzione di quest'ultima. Spostiamoci in Liguria sulla A7 Serravalle-Genova, dove a seguito di un incidente tra Genova-Bolzaneto e il bivio con la A10 Genova-Savona troviamo 1 chilometro di coda in direzione di Genova. In questo caso consigliamo di uscire presso la stazione di Genova Bolzaneto. Mentre invece per lavori sul tratto urbano della 24, non gestito da Autostrade per l'Italia, si registrano code tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est per chi viaggia verso quest'ultima. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, fate buon viaggio.

0: Vabbè, questa secondo me è una delle migliori canzoni del 2020. Erano ovviamente sul beat di Mace, Blanco e Salmo. La canzone nostra qui sul Zen.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Eccoci di nuovo in diretta 20 e 39 qui in Aperizè, dagli ultimi 20 minuti insieme. Potete continuare ovviamente a seguirci come sempre, mi raccomando, anche alla radiovisione. I canali sono il 266 del televisore oppure al 735 di Sky, ma mi raccomando, scaricate anche la nostra app che si chiama RTL 102.5 Play, così potete tenerci anche in tasca se volete. Intanto arriva qui in Aperizè Amelie, la sua ultima, non è Francesco.

E attendiamo novità da parte di Amélie sulle sue storie amorose, perché insomma lei lo descrive questo ragazzo impossibile, forse, almeno così dice lei. Noi ovviamente gli auguriamo il meglio. Amélie non è Francesco, arriva Good Old Days su Radio Z.

e ci viene un po' la lacrimuccia quando risentiamo i Comacose. Questa era dal 2024, si chiama Posti Vuoti. 20 e 49 minuti, gli ultimi 10 minuti di Aperiz insieme a me, Edoardo Donna Maria, e torna un altro ospite del Radio Z Future It's Live 2 di settembre, Arena di Verona, ultimi posti su ticketone.it. Se volete partecipare, affrettatevi a prendere il vostro biglietto. Sto parlando di Irama, che tra l'altro a dicembre sarà in tour per tutto dicembre, partirà il 6 e finirà il 23, Mantova, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Torino, e chiuderà con Napoli. Questa è la sua ultima.

ai grandi ospiti del Radio Z Future It's Live del 2 di settembre all'Arena di Verona. L'abbiamo detto poco fa, questo era Irama con la sua Cabana, 20 e 52 minuti, sempre in diretta su Radio Z per i Z. L'anno scorso, è quasi un anno fa, 11 mesi fa esattamente, usciva The Art of Loving di Olivia Dean, che adesso ascoltiamo con la sua Baby Steps.

0: Maddie con Villa Banks sul BT Ava, questa era TET 20:59. Signori e signori, siamo arrivati alla fine di questa seconda puntata della nuova stagione qui in AveriZ con Edoardo Donna Maria, che poi sarei io, vabbè, ma tanto ci vediamo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 19:21. Adesso arriva da Milano il dottor Alex Morelli con il suo Fattore Z fino alla mezzanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Pochi secondi alle 21.
3: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.
4: Fattore Z.
2: Parte la serata di Radio Z con il Fattore Z e sarò io ad accompagnarvi fino ai confini con la notte. Sono Alex Morelli, dopo il dottor Edoardo Donna Maria, che è stato con noi, che ha avuto il privilegio, anzi noi abbiamo avuto il privilegio di essere accompagnati da lui fino a pochi istanti fa. Tra l'altro devo dire, io che l'ho visto anche in radiovisione con una camicia spettacolare, bravo Edo. Oh, benvenuti voi che siete sempre connessi e che non passate un momento senza che ci sia anche Radio Z a fornirvi adeguato supporto. Come dicevo appunto, fino alla mezzanotte sarete con me, ci saranno anche i vostri messaggi, i vostri racconti, la vostra storia serale, notturna, giornaliera, diurna, quotidiana, come preferite, al 335 30 10 25. Si passa, visto che la menzionavo un attimo fa, anche dalla radiovisione 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e ne vedremo e sentiremo delle belle, o come l'impressione, perché una scorsa alla playlist l'ho già data e sarà bellissimo, vedrete. Iniziamo da Anna.

Wild Girl Wasted di Anna, la primissima di questo Fattore Z con Alex Morelli a portarvi fino alle 3. Mi piace moltissimo la parte dove lei dice: ti sei fidanzata col primo scemo che capita, che è una frase nella quale secondo me in tanti si possono riconoscere. Però attenzione, magari nella parte del primo scemo, perché è quello secondo me il bello, sapersi identificare in quella descrizione. Fra Quintale, Aranciata.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Vedi quanto possono essere ispiratrici le relazioni, ma quando finiscono, e quindi bisognerebbe farle finire spesso per avere, come dire, sempre quella vena creativa lì. Però al di là di tutto, la quotidianità, quella che viene raccontata spesso nelle canzoni, ed è anche il caso di Cocktail d'amore, la canzone di Mahmood, che ci ha permesso tra l'altro di rivivere un po' di 2023. Magari qualcuno ha agganciato qualche ricordo proprio di quel periodo lì e magari l'ha agganciato proprio a questa canzone, che evidentemente si presta anche un po'. Radio Z, Fattore Z, MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: to the ball girl one time.
1: Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, con questa risata che ormai credo sia iconica, ecco, per quanto riguarda almeno l'estate 2026. Girl Next Door su Radio Z alle 21:14 con il Fattore Z che suona fino alla mezzanotte. A un certo punto, poi, siccome ci interessa anche entrare nella vita degli ascoltatori di Radio Z, c'è sempre il 335 30 10.

ma dico, ma che le fai a I Love You? Ma ti sembra il caso, perché gli ripetono che sei pazzo, no? Questo un po' nel finale di I Love You di Da Soup con Coez, che ci riporta indietro di qualche anno, però tornando al 2026, beh, lo sapete che mancano pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona arriva Future Hits Live. Quest'anno la lineup è super, anche perché con tutti gli artisti della nuova scena a far ballare tutta l'Italia ci sarà Gabry Ponte. Gli ultimi biglietti per il 2 settembre li trovate su ticketone.it, gli ultimi, quindi mi raccomando, siateci. Mi sembra opportuno sottolinearlo, anche perché sarà un bellissimo modo per celebrare la chiusura dell'estate, mettiamola così, anche se poi tecnicamente mancheranno ancora 20 giorni, però non vogliamo metterlo un bel punto in qualche modo. Ora, care!

Karem, beh, una canzone, ma così come un po' tutto lo stile dei Nu Genea, che sembra arrivare veramente da un'altra epoca, ma è veramente un po' la loro cifra. 21 24, siete sempre su Radio Z con il Fattore Z insieme ad Alex Morelli, e voi che avete il 335 30 10 25, dicevo, un po' di voi, ciao Z, ciao Alex, ci stai accompagnando a casa dopo una serata impegnativa a fare arte diplomatica tra due amici che hanno litigato, Ermanno e Sara, che mi auguro siano usciti, come dire, vincitori, diciamo così. Ora, Kashmir.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Andrea Giorgetti di Autostrade per l'Italia, circolazione scorrevole su tutta la nostra rete. E allora vi informiamo che questa notte sulla 1 Milano-Napoli per lavori di ammodernamento è chiuso il tratto tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione di Bologna dalle 22 alle 5, mentre dalle 22 alle 6 di domani mattina per lo stesso motivo chiuderà il tratto tra Fabbro e Orvieto in direzione della capitale. Mentre sulla A10 Genova-Savona, sempre per lavori, segnaliamo la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione di Ventimiglia dalle 22 alle 5 e mezza, e sempre sulla A10 anche il tratto tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trafori in direzione di Genova dalle 23 alle 6 di domani mattina. Infine sulla A14 segnaliamo le chiusure dei tratti tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e Bologna-Borgo Panigale verso la 1 fino alle 5 e tra Pescara Sud e Ortona verso Bari dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.

0: I romantici con Tommaso Paradiso, presente anche lui al Radio Z Future Hits Live 2 settembre, Arena di Verona. Ci risentiamo tra poco. State qui.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Noi ci siamo, e voi?
1: Su DAZN c'è più della partita. Segui gli show che raccontano il calcio e vivi il match con gli altri tifosi nella Fan Zone. Se è Serie A, allora DAZN.
2: Il Fattore Z su Radio Z fino alla mezzanotte, insieme ad Alex Morelli sono io e mi occupo di voi da qualche giorno, meglio da un paio di giorni, con questa nuova stagione anche in questo orario, e ci siete voi, che è un po' come se vi occupaste anche di questa fetta della nostra trasmissione, del nostro appuntamento al 335 30 10 25. Ciao Radio Z, sono Greta e sto ritornando a casa con la vostra musica di sottofondo. Ci vediamo all'arena, così aggiunge con tanti cuoricini. Poi mi piace che voi utilizziate l'espressione sottofondo, quando poi in realtà non è nemmeno troppo sotto, perché il volume so già essere particolarmente alto. Continuate, 335 30 10 25, vi ascolto, vi leggo e subito vi regalo anche Artie 5. Questa è Swag Music.

0: Black Music su Radio Z nel Fattore Z, il pezzo di Artifive che si starà preparando anche per il suo Aspettando Vittoria Tour, tour invernale che prenderà il via il 15 ottobre da Padova, però sarà anche lui dei nostri il 2 di settembre al Future Hits Live all'Arena di Verona. Siete sempre con il Fattore Z fino alla mezzanotte insieme a me, sono Alex Morelli, c'è anche la radiovisione che c'è complice non soltanto qui ma in tutte le 24 ore del giorno al 266 del digitale terrestre. Ora è il momento di Eddie Brock e questa è Bel Venerdì.
1: Notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è giusto così.

Runway. Runway su Radio Z nel Fattore Z con Lady Gaga e Doechii, beh, che era quella di Anxiety, no? Solo che qui la differenza, devo dire, è palpabile rispetto a come appariva, diciamo così, molto più semplice e ansiosa, però in Anxiety e incredibilmente sofisticata, una sofisticatezza quasi estrema nel video invece di questo pezzo, che tra l'altro ha tra gli autori niente meno che Bruno Mars, canzone portante anche del Diavolo Veste Prada 2 e devo dire un pezzo che ci è tornato molto utile per arrivare fino qui, fino alle 21:50 su Z. Ora Merck & Cremont.

Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, questa Partenope. So che molti di voi non vedono l'ora di vedere anche loro sul palco del Radio Z Free to Hits Live tra pochi giorni, il 2 settembre all'Arena di Verona. 21.53 con il Fattore Z fino alla mezzanotte. Voi al 335 30 10 25 continuate intanto Sienna Spyro, Material Lover.

Calcutta con Takagi e Ketra con una canzone che ci riporta al 2018, questa Oroscopo. Fatemi salutare tutti quelli che pur fingendo di non crederci comunque un po' dentro sono convinti che un fondo di verità ci sia, comunque riescono sempre a trovare qualche cosa che dia credito alle proprie teorie, no? Ci mancherebbe altro. Io poi che sono della Vergine e che non è che sono uno che crede all'oroscopo, sono convinto che tutte le cose che si dicono della Vergine siano vere, assolutamente. State lì. Pochi secondi alle 22.

tu cosa fai questa sera con questo finale che è assolutamente esplicito? Spero di non incontrarti mai più, che poi è sempre così, le persone che non vuoi incontrare sono quelle che anche quando non vuoi te le ritrovi proprio sul cammino, ma anche per ma soprattutto per caso, è quella roba lì che gira sempre nel modo inverso come dovrebbe girare. Siete sempre qui su Z, e questo è il Fattore Z, arrivano Puccio, Mia e Cristi, questa è Non mi innamorerò.

tue regole. Faccio quel che mi va, ognuno bada per sé. In strada ho notorietà per come scrivo e non è un caso se sono qua. No, non l'ho fatto per cash.

La verità è come mordere un sasso, oh oh. Non mi innamoro perché amo ogni attimo, oh oh. Mi hanno tirato su quattro balordi, mi hanno sempre detto l'altezza non conta, uno sul mento, qualcuno alle costole.

0: 22.9, il fattore Z che ci porta fino alla mezzanotte, e tra i protagonisti del Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona ci sarà anche Tedua, in questo caso con il featuring insieme a Arcomi e la sua Colori. 22.9 minuti, quindi seconda ora del fattore Z, un po' di voi. Aprirei la rubrica mille modi per passare la serata al 335 30 10 25. Ciao Alex, stiamo studiando i cambiamenti da fare a casa e ovviamente non riusciamo a metterci d'accordo. Eleonora e Davide.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

viajando por el mundo di Karol G, Manu Chao e anche quel famoso Me Gustas Tu che è tornato, devo dire, alla ribalta negli ultimi anni, nonostante sia un pezzo del 2000 proprio di Manu Chao. Tra l'altro le orecchie più attente avranno riconosciuto sempre di Manu Chao all'interno di questa canzone anche Otro Mundo. Ma è cosa, come dire, che si fa, ecco, ultimamente, non solo ultimamente, ma come dire, un po' la storia della musica è costellata da queste interpolazioni. Nel Fattore Z è il momento di Gue, Tony Pitoni, Shablo, questa è Cadillac.

0: fare la vita mia.
1: Stupidi ragazzi, dal 2023 il pezzo quello di Achille Lauro, le 22:20 con il fattore Z che ci porta come sempre fino alla mezzanotte, e voi che avete un bel ruolo da protagonisti all'interno di queste nostre serate. E allora c'è Barbara che mi dice: mi fai compagnia mentre mi alleno qui a casa, fa caldo e comunque dovrei anche studiare, quindi come dire, una vita anche abbastanza piena sulla quale a volte bisogna fare, come dire, mettere delle priorità, cioè prima, come si dice, prima il piacere e poi il dovere, no? Mi sembra evidente, ecco, chi è stato quello che, il primo che ha voluto così creare il proverbio con tutte le priorità all'incontrario. 335 30 10 25, voi continuate così. Intanto LB1 e questa è I Need a Sign, Show Me.

0: I Need a Sign, Show Me Love di LB1, naturalmente ispirato da un pezzo che la storia della musica dance l'ha fatta davvero, quella Show Me Love di Robin S, che arriva dalla fine degli anni 90. 22:23, siete sempre su Radio Z, e per quanto riguarda il Few to Hits Live ci farà ballare tutti Gabri Ponte qui con Jovanotti, e questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le news su Radio Z. Nuova mini proroga dello sconto sul diesel fino a fine agosto. Il Consiglio dei Ministri approverà domani il provvedimento. Subito dopo il governo punta a misure più strutturali destinate a sostenere soprattutto le persone a basso reddito. La proroga sarà dunque di qualche giorno. Poi, ha detto Salvini, vorrei fare qualcosa di più continuativo e quindi servono soldi. L'esecutivo insiste nel chiedere un intervento sugli extra profitti a livello europeo per garantire equità. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran e hanno anche annunciato un'operazione per tagliare il sostegno economico all'Iran, mettendo nel mirino tutti i paesi che collaborano con il regime, Cina compresa. Sanzioni unilaterali, secondo il portavoce del ministro degli esteri del Qatar, che punta invece a risolvere la crisi mediando. Calcio, la Juventus corre ai ripari dopo l'infortunio di Yıldız, che potrebbe restare fuori 2 o 3 mesi. Verrà data maggiore responsabilità al giovane talento Alej Begovic, ma si cerca anche una punta. Circola il nome del norvegese Sørloth.
2: Meteo Z. Buona serata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì con anticicloni in rinforzo su praticamente tutta Italia, una giornata di cielo sereno, poco nuvoloso, un po' di variabilità solo su Alpi e Prealpi con qualche occasionale piovasco in giornata. Si farà sentire nei

0: Prossimi giorni il caldo, soprattutto al sud e sulle isole maggiori, con temperature anche superiori ai 40 gradi. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
1: Via Radio. Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole e sulla rete le eccezioni riguardano la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Valsa Moggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 35 minuti, 20 in più rispetto alla norma. Infine al traforo del Monte Bianco è di circa 15 minuti l'attesa al piazzale italiano per raggiungere la Francia in direzione di Chamonix. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.

Hoplite di Taylor Swift ci porta così alle 22.38 con il fattore Z che in realtà ci permetterà di arrivare alla mezzanotte. Consiglio, state sempre qui, a tra poco.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Il Fattore Z è voi che siete dei buon gustai, perché passate il vostro tempo proprio con Radio Z. Beh, avete il 335 30 10 25 come riferimento per i vostri messaggi, per raccontarci e raccontarmi la vostra serata. Fatelo, abbiamo anche aperto la rubrica mille modi per passare la serata insieme a Radio Z, e nel frattempo si passa anche dalla radiovisione, un altro dei tanti bei modi, no? Il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky. Sono Alex Morelli, mi occupo di voi e vi aggiungo anche tra le cose belle da ricordare che per il Future Hits Live 2 settembre Arena di Verona ci sarà anche lui, Fred De Palma, qui con Anita De Mischilla. E ora la testa gira qui su

Beh, dato che ormai la canzone di Fred De Palma ci ha accompagnato praticamente per tutta l'estate e ancora ne avremo, con la testa gira, quando dice facciamo i guai, beh, a qualcuno sarà successo che la testa sarà girata e sono venuti fuori guai, li potete anche condividere, c'è sempre il 335 30 10 25 qui su Radio Z, è il momento di Jenny, Less Than a Lover.

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari con Ultimo, sempre qui su Radio Z, le 22:49 di martedì, così giusto per riallinearci con il calendario. Allora voi che avete sempre il 335 30 10 25 tra le corsie preferenziali, anzi la corsia preferenziale per i nostri amici, beh, quelli dico svegli a quest'ora, ma perché per abitudine quando ci sentivamo proprio durante la notte magari era un po' più insolito, no, ritrovarsi in quell'orario, mentre in questo caso, come dire, semplicemente una serata, ma nemmeno troppo tarde. E allora arriva Safe, Parlar d'amore.

22:53 su Radio Z, il fattore Z, questa parlar d'amore con questo finale che mi fa venire in mente, non so, le onde, il movimento, le barche, quelle slegate, no? Perché poi prima, pensando alla testa gira e si fanno i guai, poi mi stavo domandando quali guai si potessero fare. Beh, io avevo, come dire, vagamente un atteggiamento allusivo, però mi fa ridere anche il messaggio di un amico che dice: beh sì, la testa gira quando io insieme ad un altro amico ho preso in prestito una barca che era slegata così e quindi ci siamo andati a fare un giro. Quindi molto più terra terra, devo dire, ma va bene uguale. 335 30 10 25 another talk to you.

0: I Rama con Elodie, questa ex, che è una parola molto difficile, devo dire, da digerire, soprattutto se c'è quel po' di gelosia retroattiva, no? Per qualcuno magari in una storia già consolidata, però guai a parlare magari di episodi che abbiano a che fare con un ex o con una ex. Un po' tossica, come cosa, bisognerebbe riuscire a farsela scivolare un po' di dosso. Intanto se ne va anche la seconda ora del Fattore Z e io vi do un consiglio che molti di voi già conoscono, sia state qui. Pochi secondi alle 23.
1: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

0: Pinguini tattici nucleari, questa sorry scusa lo sento su Radio Z, apre la terza ora del Fattore Z, sono sempre io che vi porterò fino alla mezzanotte, quindi la dogana tra un giorno e l'altro con voi, veri protagonisti e oltre che collaboratori, mettiamola così, del nostro appuntamento. E allora 335 30 10 25, questo è il numero, tra poco anche un po' di voi, ve lo meritate, ci mancherebbe altro, ma i prossimi minuti li passiamo con Aitana, Super Estrella.
1: Entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda.

Stupida sfortuna con Fulminacci, 23:09, terza ora del Fattore Z, come sempre voi che al 335 30 10 25. Bene, avete di cose da dire, da raccontare, abbiamo aperto anche la rubrica mille cose da fare di sera, e il che vuol dire spesso cose che ci scappano anche un po' dalle mani, no? Quando sottovaluti non tanto dove cominci, ma dove vai a finire, e ne parleremo naturalmente anche tra poco. Arrivano Emma e Fabri Fibra e questa è Antidroga qui su Z.

Emma e Fabri Fibra, 23:13, questa antidroga, un'altra delle canzoni che toccano, beh, una cosa comune a moltissimi, quella sfera emotiva che a volte però è dipendente anche dall'esistenza, dalla presenza soprattutto di un'altra persona. 335 30 10 25 sfera e basta, è distinct. Questa è Ai Ai Ai.

Shape of You di Ed Sheeran featuring Zion e Lennox su Radio Z, appunto con il nostro appuntamento che ci porterà fino alla mezzanotte. Poi voi che avete il vostro solito canale preferenziale al 335 30 10 25, così come per Francesca, ciao Z, ciao Alex, per la rubrica mille mila cose che mi si fanno stasera, mi sono imbarcata nella pessima idea di riordinare un po' di cose a casa. Non fatelo, soprattutto quando è sera, magari a un certo punto vi state annoiando, trovate cose che non siano così pericolose, perché poi è un attimo che rimanete ingaggiati per delle ore, e come, soprattutto se siete dei precisetti. Arriva Gaia, Bossa Nostra.

Beh, chi più di lei e le sue origini brasiliane ci possano regalare, beh, una bossa nova che in questo caso diventa bossa nostra. Sto parlando di Gaia, che sarà al Future Hits Live mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e ci sarete anche voi. Ora, Move Joe! Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è scorrevole sulla rete, unica eccezione sulla 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo un chilometro di coda per lavori tra Valsamoggia e Modena Sud verso Milano. Il tratto si percorre in circa 25 minuti. Vi ricordiamo infine che sempre sulla 1 fino alle 6 è chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto verso Roma. Per conoscere i percorsi alternativi potete visitare il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio!

Jazz Might e i tanti Bruno Mars, perché poi nel video ne appaiono diversi, credo 5 o 6, ognuno con uno strumento. Del resto, insomma, da un artista polistrumentista te lo puoi aspettare, no? Che entri proprio in quel filone del faso tutto me, cioè quello che vuole farsela un po' da solo. Poi dopodiché si circonda sempre di musicisti di altissimo livello, e ci mancherebbe altro. Abbiamo appena ritrovato qui nel Fattore Z alle 23:38 e ne abbiamo ancora di cammino prima di arrivare alla mezzanotte. I prossimi passi li completiamo con Bresh e la sua Daddio. Sei

Da Dio di Brescia, tra i tanti artisti ci sarà anche lui al Future Hits Live il 2 di settembre all'Arena di Verona, ci sarete anche voi, è chiaro, in tanti appunto ci raggiungono anche per dirci proprio questo al 335 30 10 25. È il momento di Che Vedo, Elvis Crespo, e su Z c'è La Graziosa.

Parisi, al collo gioielli Tiffany, lei mi fa venire i brividi, la mia vita sembra un film, residenza all'hotel Paris, spendo soldi pensandoti, vorrei solo che fossi qui. Ti ho vista con lui, sembravi incazzata, soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata, così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te, salto la partita per te, ho lasciato la strada per te.

0: Victoria's Secret con Rose Villain e il featuring di Tony F qui su Radio Z, pochi passi dalla mezzanotte, giusto una manciata di minuti, e voi che avete sempre il 335 30 10 25 per raggiungerci, così anche per un piccolo resoconto della serata pizza con gossip estremo e sogni per il futuro. Elena e Daniela, insomma, che hanno, come dire, un pacchetto completo nelle loro serate, evidentemente. 335 30 10 25 c'è Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito, non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore, è una canzone che ci sta accompagnando già da un po', insomma, che sicuramente esula, no? Dal classico pezzo estivo, data l'intensità appunto che ci viene restituita proprio da questo pezzo. 23:52, qui su Z arriva Joliet.

0: Glass Animals, questa Heat Waves, la canzone che chiude il nostro Fattore Z a pochi secondi ormai dalla dogana, quella famosa che vi descrivo già da un po' di tempo, quella che ci permetterà poi di entrare nel mercoledì. Ma noi ci salutiamo qui, voi rimanete connessi, fatelo con la radiovisione, il 266 digitale terrestre, 735 di Sky, fatelo anche con la nostra app, scaricate la RTL 102.5 Play e noi ci risentiamo domani notte, o meglio domani sera alle 21 qui su Z. Da Alex Morelli, baci.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.

i vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi. E per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi. Però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra vivan di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito. L'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice. Questi quartieri la sua cornice.

cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica.

passaporto in cerca di dinero. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi

aspetta. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa. Prima di pisciare contro vento sterza. Prima di buttare lo stipendio aspetta. Torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore e ambizione già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

Non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

voglia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu. Meno male, io sto uguale.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale. Adesso penso che cosa penso? Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me.

hanno insegnato a non odiare i miei nemici, ma non ne avevo mai amato uno. Quando ci siamo conosciuti, si sapeva già che uno dei due avrebbe perso, ma come potevo vincere con te? Non provi niente, sei un rettile vestito da essere umano. Quello che hai fatto a me, quello che hai fatto a te stessa, lo farai a tutti per sempre. Perché sei un buco nero, perché questa è la tua natura. Ma io ho smesso di essere una tua vittima, tu non smetterai mai di esserlo. Non ammetterai mai chi sei.

pica te la do. Rabe ton ton ton, nomi nominare. Vuoi bugie te le do, vuoi la pica te la do.

Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. I più grandi artisti della nuova scena, tutti su un unico palco. E per far ballare tutta l'Italia, super special guest Gabri Ponte. Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona. Prevendite aperte su ticketone.it.